0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: E buongiorno, buongiorno carissimo, da una Puglia buongiorno all'altra, perché la nostra amica Denise, che è di Taranto, passa un amico, Michele, che è pugliese di cognome, insomma.
3: Tutto, tutto, di nome e di fatto.
0: Tutto un bisticcio, bene, bene. Senti, allora, raccontaci un po' del calcio, come funziona questo sport, il calcio per non vedenti.
3: Allora, il calcio a 5 per non vedenti è definito categoria B1, quindi sono non vedenti assoluti.
0: Cioè questi che non vedono proprio un tubero, proprio cecantibus, senza luce, ombre luce.
3: Così noi... sì, sostanzialmente sì, però ovviamente sappiamo bene che ci sono delle, ci potrebbero essere delle disparità. Sono comunque classificati come non vedenti, però per evitare qualsiasi tipo di vantaggio indossano delle mascherine completamente oscuranti e sotto delle bende oculari.
4: Sì, questo oltretutto anche come protezione, vero?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Hanno anche una spugnetta in modo tale da evitare scontri di testa
4: che succedono
3: succedono, sì, sì, succedono anche fin troppo spesso, però va bene. Il calcio a 5 non vedenti è una realtà che spero che riesca a prendere veramente piede. Ultimamente non stiamo affrontando un campionato a girone unico, ma è diviso in due gironi, nord e sud.
4: Ecco, perché sono molte le squadre?
3: No, perché sono troppe le spese.
4: Ho capito, insomma, come al solito qua. Anziché pensare che siano molte le squadre, sono troppe le spese, effettivamente.
3: Sono troppe le spese perché purtroppo non è una, diciamo, un'attività molto retribuita, molto seguita. Però noi stiamo cercando in tutti i modi di cercare di portarla avanti, anche perché è lo sport che secondo me è il più inclusivo possibile, in quanto oltre all'allenatore in panchina che guida da una tre quarti all'altra,
4: sì,
3: dietro la porta avversaria c'è un vedente che la guida all'attacco, e in porta il portiere ovviamente vedente, e quindi c'è un connubio tra vedenti e non vedenti che deve essere assolutamente pieno di fiducia.
4: Quindi diciamo che chi sta dietro la porta della porta avversaria si muove per far sentire il centro della porta?
3: Esattamente sì, anche durante le punizioni o il rigore o il tiro libero, per esempio, esce dal retroporta per battere i pali con un sassolino, con un anello, con un qualsiasi cosa, batte i pali per cercare di orientare
4: il più possibile
3: il giocatore. Certamente sì.
4: Beh, altra cosa che succede, quindi il portiere vedente può fare tutto, un po' è impedito?
3: No, il portiere vedente ha un'area di 2x3,
4: cioè un po' più piccola.
3: Sì, è piccolina. Sono 3 metri di 2x5, scusami, 2x5, e quindi lui da quella porta lì non può uscire.
4: Non è quindi come il portiere della porta standard del calcetto, che insomma c'ha gli schetti,
3: c'ha l'area
4: tutta tonda.
3: La disegniamo, alle volte viene disegnata quando c'è la possibilità, c'è il campo già a posto con i segni per terra, alle volte lo disegniamo anche con del nastro adesivo, in modo tale da facilitare l'arbitro, ecco. Perché lui da lì non può mai uscire.
4: Non può uscire mai,
3: maniera più assoluta.
4: Non è che come il nostro povero portiere italiano è andato alla fine a cercare di segnare anche lui, ma poi è rimasto il nostro buffone.
3: No.
4: È rimasto buffato anche lui.
3: Purtroppo no. E ovviamente, essendo calcio a 5, anche il suo rilancio non può superare la metà campo, per esempio. Quindi
4: non deve fare dei tiri molto forti, ecco.
3: Esatto. Anche perché sennò non aiuta i suoi giocatori. E ovviamente, cosa fondamentale, lungo il fallo laterale, la linea di laterale, ci sono delle sponde in legno, materiale, per evitare
4: che
3: la palla vada fuori, quindi
4: anche proprio la palla, cioè, quindi sono sponde alte, non sono,
3: sono sponde alte, sì, sono circa un metro e mezzo più o meno di...
4: Forse anche per evitare che il calciatore vada pure, perché capita, vi ricordo io che quando si giocava senza niente si andava a finire fuori campo come niente, no?
3: Assolutamente sì. Assolutamente sì, tanto tempo fa sì,
4: una volta era così. Perché è divertente una partita di calcio B1, anche poi parleremo del B2 magari in un successivo tempo, perché è divertente una partita di calcio in B1 con i non vedenti?
3: È bello perché fusione totale tra vedenti e non vedenti.
4: Poi succedono scene del quarto genere, insomma, tipo che cadono due o tre persone insieme, cosa che non succede.
3: Sì, anche. Ecco. No, vabbè, però è bello anche perché sono giocatori che vanno in estrema autonomia.
4: Ecco.
3: Sostanzialmente sono autonomi, basta indirizzarli un attimo, però il dribbling è loro. il nostro bomber italiano Massimo Cervelli,
4: che conosco bene perché giocava anche a Showdown l'anno scorso,
3: certo,
4: e anche,
3: sì,
4: e anche Daniele Marchello, che mi sono ben bene l'anno scorso, amico.
3: Sì.
4: Ma c'è sempre Daniele quest'anno? C'è?
3: Sì, ah, Daniele, ecco. Massimo, c'è anche Salvatore Peluso, che è il presidente dell'Unione di Lecce.
4: Ricordo anche altri giocatori molto simpaticissimi, insomma, poi
3: c'è Leo Bortone.
4: Ecco, quando giocate voi siete veramente simpatici, insomma, state molto al gioco, non siete come noi del nord che siamo un po' più statici, noi del nord, io del sud non tanto, noi del nord invece voi proprio vi divertite a fare chiasso, insomma. Anche negli ultimi
3: due mesi la cosa bella è vedere, per noi è quasi ormai scontato e normale vedere i giocatori dribblare, ma quando poi faccio vedere questi video ad altre persone che non conoscono il calcio, a cinque non vedenti,
4: dicono possibile,
3: rimangono
4: che
3: sbalorditi.
4: Possibile che i Cecantibus siano proprio così,
3: siano così autonomi. Sì, effettivamente sì, lo sono, perché sanno anche dribblare, passartela sui piedi, tirare anche con molta violenza, anche perché il pallone è molto pesante. Perché uno è a rimbalzo controllato, ovviamente, perché cerchiamo sempre di tenere alla terra.
4: Ecco.
3: E dentro in più ci sono queste placche di ferro con dentro i campanellini per rendere sonoro il pallone. Quindi il pallone è abbastanza pesante e devo dire che è molto difficile. però è veramente bello, molto affascinante, molto emozionante.
4: Quindi il pallone è identico a quello normale oppure a parte?
3: Sostanzialmente sì, cambia soltanto cambiano queste placche interne dove di ferro, di acciaio, dove si pongono dei sonaglini.
4: Ah, quindi non sono i sonaglini sono comunque incollati verso l'interno del pallone e non
3: sono all'interno di queste placche, quindi loro girano come gira il pallone, girano anche loro e si sente. Quindi il pallone è estremamente sonoro.
4: Diciamo come un uovo di Pasqua con dentro tante bigliette d'acciaio. In altre
3: si tondo, però possibilmente, perché se si ovalizza facciamo il rugby.
4: Certo.
3: No. Bello, è veramente molto bello.
4: Altre regole di questo gioco a calcio a 5? Qualche altra? L'arbitro decide tutto lui? Avete più arbitri? Abbiamo la VAR anche lì? No, ancora?
3: No, la VAR non ancora, anche se alle volte servirebbe. Però no, la VAR no, non c'è. Alla regola, secondo regola, ci devono essere sia l'arbitro che tiene il cronometro, perché è su tempi effettivi.
4: Ah, ecco, quindi non è...
3: Sì, sono 20 minuti per tempo effettivi, quindi uno dice, vabbè, sono 40 minuti. No,
4: potrebbe
3: durano
4: durare
3: anche un'ora e mezzo. sì, durano quanto una partita di calcio normale, di calcio 11.
4: Ecco.
3: E poi al sesto fallo c'è un tiro libero, che
4: com'è?
3: È posizionato, il rigore è a 6 metri, quindi il tiro libero è a 8.
4: Allora, com'è il tiro libero o com'è il rigore? Cioè, perché se falli?
3: Il rigore è normalissimo, come
4: nel
3: calcio. Entri in area, fai fallo e prendi rigore.
4: E il tiro libero invece?
3: Il tiro libero invece lo acquisisci dopo il sesto fallo. E cioè il sesto fallo è tiro libero.
4: Ecco.
3: Quindi si pone la palla a 8 metri, non a 6.
4: Ha un rigore più lontano. Ma sempre un giocatore,
3: rigore un pochino più lontano.
4: Sempre uno contro uno?
3: Sempre il portiere l'attaccante contro il portiere.
4: Ecco, ma il sesto fallo in che senso? Fallo di comportamento dei giocatori è cumulativo?
3: Allora, sono cumulativi alcuni falli, tipo il no voice. Il no voice, che cosa succede?
4: Cos'è il no voice? Che si parla?
3: Sì, si deve parlare, assolutamente. È una regola fondamentale, perché l'attaccante porta palla. Il giocatore che difende ha l'obbligo di annunciarsi, perché sennò è troppo facile.
4: Cioè,
3: altro non ti vede, quindi tu gliela rubi la palla. E invece no, per equiparare la situazione, io faccio rumore con la palla che sono attaccante, tu difensore hai il dovere e l'obbligo di annunciarsi.
4: Cioè, quindi
3: se
4: io
3: non ti annunci è un fallo.
4: Io che attacco non ho bisogno di parlare perché c'è la palla che fa rumore.
3: Perché tu fai rumore con la palla, certo.
4: Ah, ecco, tu che mi vieni incontro, dici, oh, sto venendo, ti venga a frega la palla.
3: Sì, noi diciamo voice.
4: Deve comunque dire qualcosa. L'importante è che non dia fastidio, perché se si mette proprio a urlare, venga palla. No, questo non si può fare. O è un disturbo.
3: No, guarda, forse quando si grida è anche meglio, perché almeno l'altro se ne accorge, perché alle volte ci sono dei giocatori che parlano un po' in maniera silenziosa e quindi non si sente, mettere in difficoltà anche l'arbitro.
4: Ok,
3: però quello è un fallo, è una regola fondamentale, l'obbligo di annunciarsi.
4: Ho capito, quindi è una cosa veramente simpatica sentire questi personaggi che camminando poi fanno questo rumore.
3: È bellissimo.
4: Vi divertite molto, certo.
3: Noi ci divertiamo tantissimo.
4: Certo che sono molto lontano, ma sarei molto tentato di venire a giocare con voi. E poi il problema è che...
3: Beh, guarda, in Italia abbiamo Liguria, la Liguria Calcio Non Vedenti, che è stata una delle prime a cercare di creare una scuola calcio.
4: Sì.
3: Infatti poi lì a Crema, se non ricordo male, cominciarono.
4: Sì.
3: E adesso la Cicrema ha una squadra calcio non vedenti, la Cicrema come calcio a 11 vedenti, normodotati.
4: Certo.
3: Hanno dato la disponibilità a creare questa squadra di calcio a 5 non vedenti.
4: Ecco. Allora io intanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
3: Grazie.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Gabriele, come va?
2: Buongiorno,
1: buongiorno. Noi ti conosciamo come l'uomo dai cavalli, l'uomo dai nitriti, e forse anche qui in radio vorrebbero sentire un tuo nitrito. Oddio. Lo vogliamo fare? Un nitrito in diretta?
2: Buongiorno, così
1: sì, diamo il buongiorno terribile con il nitrito di Gabriele, perché lo conoscono tutti. Il nitrito, il nostro Gabriele è un grande di tante cose. Lui si occupa di diciamo, tu sei un onnisciente quasi, o no?
2: Magari.
1: Però io vorrei sentirti un po' cosa ci racconti da non vedente, perché comunque già nelle scorse puntate, tempo fa, a giugno, abbiamo parlato di te come non vedente assoluto quasi dalla nascita, che ha appena appena il ricordo dei colori, mi pare. No, non ricordi i tuoi colori, vero?
2: Sì, no, li ricordo. Avevo il 4% di un grado, era stato stimato il mio visus.
1: Ecco, e quindi diciamo, cosa fai di bello? Ti piace andare in giro e soprattutto, ma tanto un non vedente deve stare a casa, perché tanto non vede niente. E invece
2: secondo pensiero comune, ma io ho sempre cercato di contrastare questa
1: ecco,
2: insomma, e allora, pensiero comune, cogliendo ogni possibilità che la vita mi offre, insomma, per muovermi, per viaggiare, per fare esperienze, come per esempio, non so, quella potrei raccontarvi, sono stato recentemente in India quasi un mese, stato in foresta amazzonica in Perù, ad esempio, non so.
1: Certo. Allora, iniziamo con l'India, poi dell'amazzonica o delle Amazzoni ne parliamo.
2: Le Amazzoni purtroppo non le ho incontrate, ma ho incontrato un gruppo di indios nel centro della foresta.
3: Schermo scurato.
2: Amazzonica peruviana, sì. Molto bella.
1: Molto bella.
2: Parlando dell'India, sono stato con un'associazione di Assisi che pratica yoga, fondata da uno dei discepoli di Paramahansa Yogananda, che è un grande guru, è stato un grande guru che
3: schermo bloccato.
2: Nel 1952 la sua specialità spirituale, che è il Kriya Yoga, una delle tante forme di yoga che esistono, e questa associazione è presente in America e in Italia, ogni tanto, quasi una volta all'anno circa, organizza dei pellegrinaggi sulle orme dei propri maestri, e ad uno di questi pellegrinaggi ho avuto l'onore di poter partecipare. Siamo andati via in una trentina di persone, quasi per più di 3 settimane, quasi un mese, 3 settimane più o meno, e abbiamo girato un po' l'India, andando a visitare quelli che sono stati i luoghi in cui Yogananda ha vissuto. È stata un'esperienza bellissima, intanto perché, vabbè, si parlava quasi esclusivamente inglese, che è una cosa che a me piace molto, così ho potuto allenarmi un po'.
1: Ecco, cosa che io non so neanche A, come si dice in inglese, A, B, C, D e basta.
2: Ah, oh, great! Ecco, e ho avuto modo, insomma, così, l'occasione di assaggiare un po' questa bella ospitalità da parte degli indiani, che nonostante la povertà assoluta mantengono quasi sempre un sorriso, non si arrabbiano quasi mai, affrontando la vita così con filosofia. Un paese dove il tempo non esiste, dove ti dicono che per fare un pezzo di strada ci metti un quarto d'ora, in realtà poi ci metti 4 ore, ma non succede niente.
1: Insomma,
2: nessuno si preoccupa. Se buchi una gomma e ti fermi con la macchina in mezzo alla strada, tutti si organizzano, cominciano a fare a bollire il tè, ti offrono il tè, ci si siede lì, si chiacchiera. Insomma, è un paese dove si prende la vita con molta filosofia.
1: Quindi ecco, proprio è una cosa particolare questo viaggio che hai avuto. E allora, però, io questa mattina parlare ancora di questo tuo viaggio, perché il tempo è finito per il momento. Io
2: il, ti tempo auguro... vola.
1: Il tempo vola.
2: Qui invece, non è come in India. Grazie, ciao, capo, domani. Buona giornata.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella vocina. Buongiorno, buongiorno. Una voce femminile mi hanno detto. Sì, pronto, buongiorno. Chi è in linea?
2: Pronto? Ciao, sono Jenny.
1: Beh, è un'operatrice telefonica. Lei, sì, pronto, buongiorno, vuole un taxi? No.
2: Ciao.
1: Ciao Jenny, beh. Ma abbastanza bene, bene, bene. Anche tu sei reduce di un torneo, vero? Sì, sì.
2: Sì.
1: Beh, anche
2: lo stesso torneo dove ci siamo visti. Noi non abbiamo giocato uno contro l'altro.
1: Perché... No, perché si gioca solo a squadre. Alcune volte si gioca a squadre. Non.
2: Esatto.
1: Allora, invece la nostra Jenny mi pare che si è classificata anche benissimo come...
2: Sì, seconda, la mia...
1: È la tua prima volta, la tua prima volta che arrivi seconda, la tua prima seconda che arrivi prima, ci sarà la seconda che arrivi prima, adesso prima volta che arrivi seconda, poi giustamente diciamo che è stato anche abbastanza bello l'incontro, che, anche se la qualità del gioco della tua avversaria è molto...
2: C'era proprio paragone,
1: è una vecchia volpacchiotta, però hai fatto qualche bel tiro, qualche interessante.
2: Che mi sono difesa bene più che altro, perché comunque i tiri sono stati anche belli precisi, perché cioè, comunque io ero concentrata nel gioco, però li sentivo che andavano bene, ma lei è talmente brava che figurati... Non è entrata neanche un gol, però a livello di difesa credo proprio di essermi difesa molto bene, perché lei a un certo punto
1: fatica
2: a segnarmi, dai.
1: Hai fatto dei passi da gigante comunque.
2: Sicuramente. Sì, è stata una bella soddisfazione, io non me l'aspettavo proprio.
1: E poi tanto tra 8 giorni, il 24, ci troveremo a Formia nuovamente, quindi insomma,
2: Madonna,
1: ci rivedremo. Hai visto? Ci si vede così spesso, dai, stiamo...
2: Sì, ma poi sai cosa? Io dico sempre che l'importante è divertirsi, perché se la prendi troppo seriamente poi non ti diverti più.
1: A parte il tuo secondo posto, vogliamo raccontare ai radioascoltatori come invece tu sei non vedente?
2: Io sono non vedente
1: dalla nascita,
2: perché sì, sono nata prematura.
1: Sono
2: stata incubatrice, quindi c'è stato il distacco, l'atrofia del nervo ottico, mi si è bruciata la retina e quindi
1: niente,
2: stata sempre non vedente.
1: Neanche luci o qualche
2: no
1: luce?
2: No, zero.
1: Ah, quindi siamo uguali, io e te siamo pari,
2: sì,
1: 0
2: sì,
1: a 0
2: al buio proprio.
1: Se ti lasciano le luci accese nella stanza tu non sai se sono accese oppure no, quindi...
2: Ah, no, non lo so.
1: Ho capito. Però vabbè, da parte mia invece il contrario, sono stato un po' più fortunato di te, perché fino a 10 anni un po' ho visto, quindi tu invece non sai che cos'è il colore rosso, cos'è il colore nero.
2: No, esatto,
1: che cos'è.
2: Non so.
1: Quindi la domanda che farebbero tutti i radioascoltatori: come fai a abbinare i vestiti?
2: Perché me li ricordo, poi comunque quando...
1: Come devono essere.
2: Quando li vado a comprare comunque chiedo sempre il colore, quindi cerco di ricordarmi
1: i vari abbinamenti, perché purtroppo immaginare, come qualcuno invece dice, il caldo è rosso, no, il morbido è bianco, tutte queste cose qua sono cose che si raccontano, ma poi sono cose che in realtà non... E che lavoro fai di bello tu invece?
2: Io lavoro al distretto militare di Torino.
1: Ah, quindi sei con i militari tu, con... ci sono tutti i vari tenenti, colonnelli.
2: Sì, vabbè, io prima lavoravo in aeronautica a Caserta, poi mi sono trasferita a Torino, come tu sai.
1: Certo. Allora, facciamo un po' i pettegoli. Diciamolo che tu sei seconda, primo era l'altro giorno il nostro Rinaldo, insomma voi siete una coppia praticamente.
2: Sì.
1: Conosciutasi casualmente proprio per colpa dello
2: proprio
1: showdown.
2: Grazie allo showdown.
1: Grazie allo showdown. Quindi diciamo che le palle tante volte girano bene, o no?
2: Sì, in questo senso benissimo.
1: In questo senso, dai, c'è questa coppia che prima e seconda, tra l'altro. Senti.
2: Sì. Ma è anche grazie a lui che ho fatto questi passi da gigante. Se non fosse
1: sì, perché se non ti allena lui con quei tiri pesanti, insomma.
2: Sì.
1: Ecco, vedi. Anch'io devo trovare una fidanzata allora che tira forte per andare meglio, visto che questa volta abbiamo preso appena un 15° posto. Senti, il tempo è quasi finito, io veramente ti ringrazio per essere stata con noi, Jenny, e ci sentiremo nelle prossime volte, dai, adesso
2: va bene,
1: dopo
2: piacere.
1: Il 27, dopo il torneo, ti chiamerò di nuovo per sapere com'è andata, va bene?
2: Va bene,
1: un abbraccio,
2: grazie,
1: salutami
2: mille.
1: Anche Rinaldo e buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno a tutti, siamo benissimo.
1: Ma che voce profonda che hai, mamma mia. Insomma,
2: sei... Appena
1: svegliato. Ma poi la tua mi sembra una voce di un fumatore che fuma almeno 50 sigarette al giorno.
2: No, vero? Infatti non fumo. Ci ho solo provato qualche anno, ma poi ho smesso subito.
1: Beh, la migliore cosa, anch'io ai tempi miei portavo le sigarette per dare alle ragazze, insomma era un escamotage. Sai, dammi una sigaretta, dammi l'accendere, poi io ti do anche il polmone o qualcosa in più se vuoi.
2: No, io ci ho provato, ma facendo sport mi hanno sconsigliato, perché poi veniva il fiatone, quindi...
1: E allora, Giuseppe Fornario, anche lui non vedente, partecipa anche lui purtroppo alla fetta dei cosiddetti cecantibus, io mi definisco così, che appunto vanno avanti nella vita, cioè, come qualcuno disse, sono felice di non vedere.
2: Del club.
1: Del club. No, ogni tanto io tengo sempre a puntualizzare che qualcuno ha scritto una volta che è felice di non vedere, cosa che è assurda, non credo che possa esistere una persona che sia felice di non vedere, ma insomma, che accettiamo questa situazione, cerchiamo di sbrogliarcelo ugualmente, sì. Vivere comunque una vita dignitosa con tutte le nostre cose, soprattutto con tutte le nostre proteste. Mi pare che tu sei uno di quelli che si dà molto da fare per i disabili, per i non vedenti in genere, credo, vero?
2: Sì, io mi occupo di ausilio e nuove tecnologie per quanto riguarda la Commissione Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e niente, portiamo avanti diverse attività per agevolarci un po' la vita di tutti i giorni.
1: Ecco.
2: E nei giorni scorsi nella sezione di Napoli abbiamo avuto un incontro con l'Università di Napoli, il corso per quanto riguarda l'Apple.
1: Sì.
2: Diciamo che questo è il secondo anno che sì, riusciamo a portare avanti questo discorso. Abbiamo costruito una bella rete tra Unione, Università e istituzioni.
1: Ecco.
2: E quest'anno si è portato avanti un discorso di 3 applicazioni. L'anno scorso
1: sì,
2: era una sola,
1: sì,
2: era
1: si chiama Cromnia.
2: Per quanto riguarda i colori, e questa è stata una apripista per le future collaborazioni.
1: Io che sono stato uno dei primi, sono quello che scarica sempre tutto, perché appunto anch'io mi occupo di disabili e poi porto le applicazioni direttamente. Io Chromium non l'ho trovato un'applicazione eccezionale, sarà che magari non l'ho usata bene probabilmente.
2: Ma perché bisogna utilizzarla con l'ambiente adatto, cioè nel senso tu... Se ti trovi in un posto abbastanza buio, logicamente la telecamera non risponde al meglio. Però noi abbiamo fatto vari test e quando c'è una buona esposizione alla luce, sia artificiale che quella normale, va benissimo. Cioè, fa dei piccolissimi errori, però è utile, diciamo, per abbinare i colori, questi sì.
1: Certo. Bene, quindi come vedi io sono uno che conosco già l'applicazione dell'anno scorso e adesso vediamo cosa è successo il 19 di luglio, quindi 5 giorni fa, era il pomeriggio, era intorno alle 15:30 quando si sono riuniti a Napoli, di preciso dove, Giuseppe?
2: Nella sezione di Napoli c'eravamo noi della commissione, sia nazionale che quella locale della sezione che io faccio il coordinatore, mentre a quella a livello nazionale faccio il referente. C'erano tutti i ragazzi, i vari team, erano 3 team di programmatori, i professori dell'università, i vari dirigenti, dal presidente Mario Mirabile a vari politici che hanno portato il loro saluto, e i ragazzi hanno presentato le varie applicazioni. La prima applicazione è stata Q-Record. Che cos'è
1: Q-Record? Si scrive Q-Record,
2: sì.
1: Dal nome dovrebbe servire a registrare qualcosa, vero?
2: Penso. No, Q-Record è per registrare delle etichette vocali, cioè noi possiamo stampare dei codici da inserire nei vestiti, nei libri, nei CD, e poi avvicinando l'iPhone lui verifica il codice e si dice che cos'è, cioè nel senso, se tu metti una camicia con quadratini, con cioè un po' una fantasia particolare, puoi registrare un'etichetta vocale, dice questa è la camicia rossa con queste lineature, oppure il libro di Camilleri, oppure il CD di Biagio Antonacci con tutte le varie sigle. Ogni volta che tu passi vicino a questo codice, lui ti dice che cos'è, che cosa contiene, tutto. È un'etichetta che ti serve per classificare tutto quello che c'è in casa, anche dai roba da mangiare.
1: Esisteva qualcosa, mi pare, la cosiddetta Pen Friend, che faceva questa stessa situazione, vero? Voglio sbagliare?
2: Era un costo un po' elevato, mentre questo
1: ce la caviamo con un 2,29 euro, ce la caviamo, mi pare che sia abbastanza aggiornato. Sì. Se la scaricate adesso, perché poi magari finisce la promozione. E dicevo che mi sa che già ce l'ho questa applicazione, non l'ho ancora testata perché non ho il tempo. Bene, quindi questa Q-Record, praticamente una volta che sei installata sull'iPhone, riesce a
2: scrivere. Si archivia tutto quello che abbiamo in casa, cioè nel senso possiamo etichettare tutto quello, è un grosso archivio dove noi classifichiamo tutto quello che abbiamo in casa, in modo che da soli, e soprattutto per i non vedenti che vivono da soli.
1: Ecco, quindi.
2: Però un'altra.
1: Sì.
2: Dimmi.
1: No, quindi praticamente questa ha una telecamera, cioè in quel momento l'applicazione diventa una telecamera con la quale fotografi la cosa e poi gli dici questo è un pacchetto di sigarette, cioè vuol dire che da quel momento, quando ritorna vicino a quel posto, dice questo è un pacchetto di sigarette, sbaglio o è così?
2: No, lui noi stampiamo un foglio con tutti i codici.
1: Sì.
2: Poi ogni codice va in un prodotto, va vicino a una camicia, come detto un pantalone o qualsiasi cosa. Quando apriamo l'applicazione, la foto individua il codice e legge l'etichetta che tu prima hai associato a
1: quel codice. Ma noi stampiamo i codici, cosa vuol dire? Scusa, perché allora.
2: L'applicazione, la prima volta che tu la usi, ti dà la possibilità ogni volta di stampare delle etichette. Che ogni etichetta ha il proprio codice, cioè nel senso tu quel singolo codice lo puoi usare solo per quel prodotto, ok? Per esempio il foglio ti dà la possibilità di stampare 24 codici,
1: sì.
2: Tu li puoi utilizzare per 24 prodotti, poi quando finisci i codici ne ristampi altri 24 e vai avanti così. Ogni codice è associato a un'etichetta vocale o diciamo la puoi scrivere tranquillamente. Quando tu individui il codice, automaticamente dice guarda che tu, questo è il libro che all'interno ti fa tutta la tiritera di quello che tu hai registrato prima. Quindi ogni volta che individui il codice ti ripete l'etichetta. È un'etichetta vocale in realtà.
1: Sì.
2: Che tu puoi archiviare tutto quello che c'hai in casa.
1: Ecco, ma queste etichette sono fisiche poi comunque, perché
2: sono dei foglietti, tu dovresti comprare quelle là adesive che si vendono, sì, in cartolibri, però

0: prima.
1: Anche dopo mesi praticamente.
0: Sì. Ti dà la possibilità anche di modificare, di cancellare l'etichetta e la puoi riutilizzare su un altro prodotto, però comunque prima la devi modificare, se no poi ti dice sempre la stessa cosa.
1: Certo. Bene, questa è una delle applicazioni.
0: Una delle tre.
1: Abbiamo detto che si chiama Q-Record e mi pare che in questi giorni costi 2,29€ scaricarla.
0: Mi sembra di sì, però è in promozione, i primi giorni sicuramente... Chi ha presenziato alla presentazione ha avuto il codice omaggio per levarla.
1: Va bene, io sono mancato, ma dovevo venire a Napoli, forse è meglio che l'ho comprato.
0: Fingiriamo qualche...
1: ce l'ho già, non è un problema, assolutamente, 2,29€ sono neanche un gelato, quindi insomma. E allora, invece la seconda applicazione...
0: Si chiama Dusk, cioè sono giochi. Al momento ci
1: sta
0: sono
1: scritto Dusk
0: giochi.
1: Però sta scritto Dusk, sì. Questa sì. Qui è gratis.
0: Sì, è gratis e ci sono diversi giochi. Quello che a me piace di più è il ping pong.
1: Non dire, il gioco del ping pong ti piace?
0: Sì, riesci a giocare tranquillamente. Perché noi siamo abituati a giocare al showdown, quindi infatti ci troviamo in tema.
1: Allora, quindi c'è il gioco del ping pong, poi il gioco della cassaforte.
0: Della bandiera, e bolle,
1: e poi il gioco del
0: tap-tap. Sì, sono diversi giochi. Dovremmo arrivare a 16 giochi, però la possibilità è che si può giocare anche in due. Puoi fare delle classifiche, quindi c'è integrazione. I bambini si possono giostrare benissimo i movimenti. E questo è lo scopo.
1: Ma in due si gioca col Bluetooth praticamente?
0: Sì, devi stare nella stessa stanza
1: e
0: automaticamente tu accetti l'altra persona e poi inizia il gioco e in base al punteggio si va avanti tranquillamente. Penso che questo sarà una delle applicazioni che andrà
1: per la maggiore,
0: perché di solito raramente ci gioco col telefonino. Però
1: e invece il nostro Giuseppe Fornaro alla sua veneranda età anche lui gioca. Senti,
0: di 40 anni, no? Sì. Sono fregato 8 anni.
1: Sì. E l'altra applicazione invece si chiama
0: Audiograph. È un registratore avanzato, cioè lo scopo dei programmatori è un po' difficile all'inizio spiegarlo, è catturare, evitare di fare le foto, ma al posto della foto fare dell'audio, cioè nel senso, perché è un registratore molto sensibile, ti cattura tutto quello che c'è intorno, creare dei piccoli audio che ti fanno rivivere quella situazione del momento, che ti trovi al lago, che ti trovi in montagna, tu fai una registrazione con tutti i vari rumori di fondo, lui ti cattura e tu lo puoi salvare, invece di fare la foto fai l'audio. Abbiamo avuto dei consigli tramite i ragazzi del Colosimo, di alcuni suggerimenti, e quindi si è pensato di fare questo registratore avanzato, però si può utilizzare anche in altre cose, per lo studio, per semplici appunti. È fatto molto bene ed è accessibile.
1: Certo, soprattutto con VoiceOver, che tra l'altro magari è più accessibile della stessa applicazione di default dell'iPhone, che si chiama Memo Vocali, che ogni tanto diventa...
0: Sì,
1: Memo Vocali è un po' ostica alcune volte, bisogna
0: un po' ostica, però questo qua c'hai dei pulsanti ben allineati e funziona benissimo.
1: Cioè pulsanti da ciechi col VoiceOver praticamente,
0: perché
1: la maggior parte delle applicazioni per noi sono il problema di non avere l'aiuto per sapere dove sei e tutte queste cose qui. Senti, noi abbiamo quasi distrutto il tempo che abbiamo a disposizione, però dobbiamo un attimo raccontare di te. Ma il nostro Giuseppe Fornaro, com'è che non vedente? Qual è stata la tua malattia, Giuseppe, visto che abbiamo parlato tanto di giochi?
0: Io fino all'età di 7-8 anni vedevo benissimo, poi c'è stato un problema di pressione alta agli occhi che non è stato ben curato e il glaucoma mi ha fregato, quindi
1: siamo compagni di malattia. Anche io ho avuto il glaucoma che mi ha fregato a 10 anni totalmente e adesso sono 0,0, un cecantius assoluto.
0: Sì, io per qualche pochissima luce, però non ti serve a nulla, ormai sono abituato.
1: Certo.
0: Quindi andiamo avanti tranquillamente, bisogna affrontare la vita
1: senza grossi problemi. Certo,
0: facciamo le nostre strategie e andiamo avanti tranquillamente.
1: Certo, e mi pare che abbiamo finito il tempo, Giuseppe.

0: Puoi ancora dire qualcosa a proposito delle applicazioni? Anche perché tra...
1: Io voglio solo dire tranquillamente, contattateci sulla casella ausili e tecnologie @wcg.it. Sì. Per darci consigli o chiedere delle informazioni, siamo a disposizione.
0: Allora, ripetiamolo ancora una volta, come la casella, l'indirizzo?
1: Ausili e tecnologie,
0: tutto attaccato.
1: wcg.it.
0: Bene, sarò il primo a farlo. Visto che
1: ti
0: sono...
1: aspettiamo allora.
0: Ausili e tecnologie @wcg.it. E allora, caro Giuseppe, io ti ringrazio per la mattinata, è stato bello averti qui e parlare di queste applicazioni. Abbiamo detto Q-Record, Dusk, che si scrive Dusk con la K, e poi sì, Audiograph.
1: Alla prossima e vi ringrazio della pazienza che avete avuto ad ascoltarci.
0: Grazie Giuseppe, buona giornata, a presto, ciao.
1: Ciao.

E Summer is Magic, Summer Fuego, Fuego, brucia. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è martedì, andiamo rigorosamente in onda in diretta, grazie a Giuseppe per la linea, iniziamo l'appuntamento del Gallo Estivo.

gli italiani che vanno al ristorante, gli esseri umani che vanno al ristorante. C'è gente che si fa portare il takeaway, è vero, adesso va molto l'asporto, no? Quindi, e anche andare a mangiare fuori è diverso, si va a mangiare stamani, dai, andiamo a mangiare oggi, domani, sempre. Allora, ci sono delle regole quando si va a mangiare fuori, va bene? Allora, la prima regola, la sapete qual è? Che io sbaglio sempre. Buon appetito? No, non si può fare, non si può dire. Perché è maleducazione? Perché la tradizione vuole che la tavola sì, venga imbandita per l'occasione di conversazione, però. Non soltanto per mangiare, non solo per strafogarsi. Quindi augurare buon appetito focalizza l'attenzione sul cibo in modo quasi vo veramente vorace. Quindi l'inizio ideale del pasto è semplicemente il silenzio, zitti, basta, zitti e muti, esplorando quindi che i padroni di casa o chi ha invitato parta con il menu, le proprie posate, le prende in mano e iniziamo a mangiare. Allora, c'è da dire che dipende da dove siamo, che contesto è, perché comunque col giro pizza più o meno tutti, no? Mangiano quasi tutti allo stesso tempo. È vero che dipende anche dai ristoranti. Scusatemi, adesso non è una critica, però io mi è capitato veramente di trovare dei ristoranti con dei camerieri che dormono come cavalli. E poi ci sono problemi magari in cucina, le cose si imballano un attimino. E allora, se uno c'ha il bambino piccolo, non è che puoi aspettare, che ne so, tutti che iniziano a mangiare. Il bambino piccolo è forse è meglio che inizi a mangiare col genitore. Il cellulare dove lo mettiamo? Sicuramente non sul tavolo. Assolutamente no, perché c'è qualcosa di potenzialmente più importante, fate capire ai vostri commensali. C'è qualcosa di più importante di stare con loro invece di stare al telefono. Perché quando si apre il telefono è un po' come se facciamo capire all'interlocutore, al di là del da mangiare, che vorremmo essere in un altro luogo e non certamente lì. Oh. Quindi il telefono doveva messo in borsa, basta, o comunque nel marsupio, ma la borsa dove la mettiamo? Non la possiamo appoggiare sicuramente per terra, no, perché è maleducazione. Quindi va appoggiata, la soluzione corretta è posizionarla dietro lo schienale, se è possibile, tra il proprio corpo magari e la schiena, ecco, oppure appenderla agli appositi ganci, sempre che il ristorante però ce l'abbia. Perché ci sono anche quei ristoranti che non ce l'hanno. Ecco. Il tovagliolo. Allora, il tovagliolo non va messo a mo' di bavero, alla Fantozzi, no, ma va messo sulle gambe. Quindi quando ci si alza, perché magari, che ne so, vai a fumare una sigaretta, vai al bagno, vai dove ti pare, ecco. Non si appoggia sul tavolo, ma va lasciato sulla seggiola. Solo a fine pasto va riposto alla sinistra del piatto, piegato senza cura, cioè eccessiva, per non dare l'idea di volerlo riutilizzare nuovamente. Oh, ci sono altre regole del Galateo quando si va a mangiare fuori? Si va a mangiare, tra poco ve lo dico, ce ne sono altre.

Siamo tutti a mangiare fuori, cena, pranzo, siamo al ristorante e stiamo scoprendo che ci sono delle regole. Allora, l'altra regola di cui adesso voglio parlare è di quando uno è sazio, cioè le posate, come facciamo? Il linguaggio della posata è fondamentale per comunicare con il personale di sala. Se stai facendo una pausa, la forchetta la devi mettere a V, rovesciata. Se hai terminato di mangiare, invece, perché non hai più fame, vanno posizionate portandole verticalmente o leggermente inclinate, idealmente con un punto verso l'alto. Quindi la punta della posizione deve essere alle 20:20 o 18:30. E mamma mia, che complicazione! Mi passa la voglia di andare a cena. Cioè, ti vai un po' a ricordarti, aspetta, devo posizionare le posate alle 18:20. Anzi, 20:20 o 18:30. Sicuramente il problema si azzera con All Can You Eat. Adesso vanno molto di moda, no? I giro pizza, giro pasta, giro carne, gira anche a volte girano anche quelle, però vabbè. E poi non chiedere di dividere il conto a tavola alla romana, cioè secondo il Galateo non si può fare, chi invita dovrebbe pagare l'intero conto. Pensa se però, che ne so, viene invitato da una persona che non vedi da un po', che siete cresciuti insieme. E non mi ha invitato, devi pagare tu, magari siete una tavolata, anche no. Dipende se è informale o formale la cena, questo sì. Se siete tra amici e si decide di dividere il conto, non si può fare la caciara alla cassa. Pago io, no, pago io, ma lascia perdere, pago io, no. Allora fate come vi pare, dividete prima. Perché se no fate una cafonata alla cassa, va bene? Ok.

Un abbraccio forte come il mondo a tutti i centralinisti e comunque sia che lavorano nei vari call center. Per lo più sono donne o comunque anche uomini, magari la fabbrica chiude, è vero che il call center generalmente ti pagano un po' a così. Cioè c'è qualcuno che è direttore del personale dei call center, come sono sti contratti? Dai, diciamoci la verità. Diciamo che non sono veramente fatti ad hoc perché per andare in pensione con i contributi del call center ci devi veramente vivere un paio di vite. Dovresti chiamare il buddista, fammi rincarnare per un paio di vite per prendere la pensione, perché sono contratti un po' particolari. Ma l'argomento non è questo della pensione, cioè parliamo degli 80.000 addetti composti pertanto, dicevamo, dalle donne. La crisi attuale quale si apre con l'intelligenza artificiale? Perché il settore del customer service di cui abbiamo parlato, l'intelligenza artificiale che risponde al posto tuo 24 ore su 24, che prenota appuntamenti, che sostituisce l'essere umano, di questo parliamo. Le grandi committenti stanno riducendo il volume di traffico, quello storico, affidato agli operatori umani, sostituendoli con assistenti virtuali sempre più evoluti. Il paradosso è denunciato dal sindacato che appunto opera per i centralinisti e quindi anche degli assistenti. L'allarme specificato di questi giorni è legato al tavolo della crisi concrete aperte presso appunto il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I casi più caldi quali sono? Allora, l'avvertenza che è stata emanata legata alla connessione della TIM, che vede oltre 340 lavoratori già interessati da ammortamenti sociali con lo spettro dei tagli dei posti di lavoro. Quindi stavo seguendo anche un influencer che diceva: l'uomo si è sempre adattato, vogliamo che non si adatta anche con l'intelligenza artificiale per far comunque lavorare? Vi ricordate qualche settimana fa quando parlavamo del Giappone e la Cina? Loro sono veramente in testa all'intelligenza artificiale e alla robotica, però non licenziano le persone prima di averle ridistribuite. Ma perché non lo facciamo anche in Europa? Cioè che tra l'altro siamo anche indietro a livello tecnologico della Cina e comunque del Giappone, eh? I grandi colossi, ad esempio come l'Enel, i grandi operatori, stanno rivedendo il ribasso delle tariffe dei bandi di gara, perché mettendo in crisi le tenute delle aziende. C'è il bando di gara, perché comunque magari c'è il call center che vuole lavorare, ad esempio, per Enel, TIM e quant'altri. Però a questo punto vedete che si ribalta veramente la situazione. È drammatico. Lo strumento normativo dovrebbe garantire appunto dei sindacati il passaggio dei lavoratori da un fornitore all'altro in caso di cambio d'appalto. È sempre più sotto pressione. È difficile. Al momento sono attive oltre 10 vertenze nazionali con 1.500 licenziamenti considerati assolutamente immenti, non leciti. 5.000 lavoratori che collegano grazie alla casa, delle casse integrazione ed altri ammortamenti. I sindacati chiedono ovviamente con urgenza delle regole chiare per governare la trasparenza tecnologica, evitando che l'innovazione, che deve andare avanti, sicuramente sì, però si traduca in una discriminazione di occupazione, perché l'agente autonomo ormai purtroppo fa praticamente quasi nulla.

Filiberto, una vita veramente di bip. Prima ero in causa con la fabbrica insieme ad altri lavoratori che comunque ha chiuso. Adesso sono stato messo in cassa integrazione da uno di questi call center che hai nominato. Ciao Filiberto, se ti sei messo in contatto soltanto adesso, stiamo analizzando tramite l'articolo del Sole 24 Ore questa realtà drammatica dove l'intelligenza artificiale, tra l'altro, no, voglio dire, questa realtà così ampia, sconfinata, che però sta mettendo veramente in ginocchio la trasparenza della vita dell'essere umano, perché comunque la vera realtà è che l'essere umano dovrebbe essere riqualificato. Ciao Simone, io sono un assistente per tutti coloro che a livello sindacale hanno bisogno e sapessi questi numeri quanto sono reali. Poi c'è chi scrive: già la paga fa schifo, già i contributi, come ci hai detto, è un macello. Ciao da Mauro, non ho parole. Allora, i soldi sono sempre in calo, ma intanto la gente si sposta perché comunque al lavoro e perché comunque in vacanza ci si va lo stesso. Questo però, vabbè, ma è anche un altro discorso perché magari sapete che ci sono quelle persone che veramente è importante andare in vacanza anche un fine settimana per staccare. Io sto imparando a farlo, però comunque. Franca, ciao Simone, veramente drammatico su WhatsApp, per favore inquadratemi il messaggio perché, ok. Situazione veramente drammatica, ci hanno già licenziati al call center a causa dell'intelligenza artificiale e di agenti autonomi. Pensavamo che questo lavoro del call center ci potesse quantomeno far campare più o meno dignitosamente. Io lavoro per uno studio commerciale, ormai da qualche settimana che è partita la prova dell'IA. Sto aspettando per essere riqualificato. Ciao Filippo. C'è un mio, come dire, un mio simile, un ragazzo ipovedente. Ciao Simone, mi piacerebbe fare il tuo lavoro. Ti seguo ormai da parecchio tempo, sono Emanuel. E a parte il fatto che nell'ente per il quale lavoro ancora prima dell'intelligenza artificiale e degli agenti autonomi, a noi non ci hanno qualificati. Ma veramente? Ma dai, ma sta cosa l'avevo sentita, non possiamo nominare l'ente perché comunque. Insomma, però diciamo che no, non ci siamo, tanto l'ha scritto l'ascoltatore, quindi è visibile. Ma stiamo scherzando, perché poi tra l'altro noi abbiamo delle liste qualificanti assolutamente protette. E quindi già da prima dell'intelligenza artificiale è vero, comunque c'erano i cosiddetti centralini autonomi o comunque sia con il dischetto premi 1, premi 2 per parlare direttamente con il reparto, con l'addetto, però a questo punto la persona che comunque nasceva così, cioè, voglio dire, il disabile nasceva centralinista da sempre. Poi lasciamo stare che poi ci sono. Io conosco anche delle persone ipovedenti o non vedenti che non fanno proprio questo lavoro, magari fanno i massaggiatori, magari fanno altro. Però insomma, ma veramente siamo a questo punto.

spero che abbiate l'opportunità e l'occasione di poter andare, ragazzi, ve lo dico. Non a quel paese, no, ma dall'altra parte del video, non è possibile, no, ma che discorsi. Potete andare a fare un po' di vacanza, un po' di fresco, anche un giorno staccare e per rinfrescarvi. Questo ve lo auguro. A giovedì, ragazzi.

0: Ma ben ritrovatemi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Insieme a Daniela siete pronti per emozionarvi, per esprimere le vostre preferenze? Come fare? Semplicissimo, scrivetemi al 333-9648-645. Intanto saluto Antonello in regia e tutti coloro che sono all'ascolto. Vi ricordo, chi volesse riascoltare questa puntata, lo potete fare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì alle ore 5 del mattino. Vi ricordo che lui trasmette ogni giorno su Danto Radio dal lunedì al venerdì il programma Non è mai troppo presto. Saluto tutte le radio collegate di Disabili International Radio e tutti gli ascoltatori, e naturalmente un abbraccio a Giuseppe. E allora iniziamo subito con le nostre preferenze, non perdiamoci troppo in chiacchiere, altrimenti il tempo scorre veloce come il vento. Detto questo, le prime preferenze di quest'oggi, precisamente quelle del 27 giugno 2026, sono quelle di Oli, che dicono questo: al primo posto mette In parità. Alice Blasi, Non mi va, che lo propone anche come disco promo. Davide Pepe, Fermo immagine. Canestri, Me lo so aggiustare. Virgin, Tutto passa. Al secondo posto mette Carlo Pesce, Tutto rosa. Sargassi, Un giorno qualunque. Chimera, Bicchieri rotti. Ora invece scopriamo le preferenze di Donatella. Anastasia, La Fenice, che lo propone come disco promo. Virgin, Tutto passa. VTR, Temporale. Ragone, Labirinto. Alice Blasi, Non mi va. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo Anastasia, La Fenice, che potrete riascoltare il brano dal lunedì fino al venerdì alle ore 8, 14 e alle 20. Buon ascolto.
1: Il disco promo.
2: Il disco promo.

Iniziamo subito con il primo artista di quest'oggi. Di chi parliamo? Parliamo di Valerio Piccolo, Sonnato ieri. È un inno alla rinascita quotidiana. Valerio Piccolo racconta la voglia di ricominciare ogni giorno da zero, con occhi nuovi, come se la vita fosse un foglio bianco da colorare. Il brano esprime il desiderio di vivere mille vite in una, la capacità di ritrovare la bellezza nascosta nelle cose, un approccio alla vita leggero, curioso, entusiasta, un percorso introspettivo che continua la sua ricerca.

Vediamo un po', miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, se gradite questa reinterpretazione di Alessandro Restori. Voi vi chiedete, quale sarà questa reinterpretazione? Un'estate al mare, versione originale, Giuni Russo, 1982. Il brano del 1982 è scritto da Franco Battiato, interpretato da Giuni Russo. Restori propone una rilettura elegante, contemporanea, mantenendo intatta l'identità del brano, ma aggiornandone il suono con una produzione fresca e riconoscibile. Il suo intento dichiarato è ridare vita a un classico, evocando la nostalgia dell'estate italiana, dialogando con un pubblico nuovo. Fateci sapere cosa ne pensate in questa nuova versione.

0: Ora vi parliamo di Carli Cinelli insieme a Manuel Roccia. Battaglia, spingere, il brano si intitola. Il brano è concepito come un inno alla determinazione, alla forza delle radici, all'orgoglio del territorio bresciano. Nasce dall'incontro tra Cinelli, cantatore folk dialettale, e Battaglia influencer, agricolo e campione europeo di braccio di ferro. La canzone celebra proprio la figura della roccia, un simbolo di tenacia, energia, autoironia, attaccamento alla propria terra. Le sonorità richiamano la dance anni 90 alla Gigi D'Agostino, trasformando il messaggio in una power song che spinge letteralmente a non mollare mai. E io dico, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, non mollate mai.
1: Bisogna spingere.

0: Ora vi parliamo di Davide Buzzi, Matto di te. Il brano racconta l'amore tra due persone profondamente diverse, che vivono la relazione come un continuo incontro, scontro fatto di contrasti, ironia, quotidianità. Lui sogna vacanze semplici, serate tranquille, mare, grigliate. Lei, attratta da percorsi alternativi, biodanza, campane tibetane, eccetera, eccetera. Queste differenze, invece di dividere, diventano la linfa del rapporto. Un amore imperfetto, buffo e reale, che resiste proprio grazie alle sue contraddizioni.
1: Inizio prima parte. La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana tibetana, o magari potremmo partecipare a un seminario di kimbap, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare a un rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama, una camminata di yoga e meditazione in alta quota sul monte Guasa, di figatura in una tua piccola linea di strada per portare il libro al cerimonio del Catano. No, all'area romana no, c'è droga vecchia, la prossima stata spiaggia di nostri vesi, ma la siamo andare alle Shinoki in India, visitare i tempi di Karate, ma ci vuole l'altro, lo so.
2: Vedi tu. Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, facevo una domanda prima di entrare in diretta e mi chiedevo questo. C'è un artista che dice chiamami, ma se vuole lo chiamiamo. L'artista si chiama Ali e il brano si intitola Chiamami. Il brano costruito su un pop emotivo, malinconico, dove Ali racconta la nostalgia dei ricordi felici che ormai appartengono al passato. Non è una canzone triste, è una riflessione sul sentirsi perfettamente insoddisfatti, sulla distanza emotiva, sulla difficoltà di trovare un amore che colmi davvero le aspettative. Il verso chiave, ma che ci crede solo nei sogni, racchiude proprio questa inquietudine interiore. Buona riflessione a tutti.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente.

0: Hey, everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just $10.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit spinquest.com for more details.
2: Mando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Niña, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Niña. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza. E in uno scenario quasi apocalittico, Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo, realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro, Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambr, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni, Sambr continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Danto Radio. Amore per la musica.
5: Ora vi parliamo di Rosy, Nevrosi. Il brano è un viaggio emotivo dentro una parte di sé che ferisce, seduce e ritorna, trasformata in una presenza quasi viva. Da Nevrosi è il testo mette in scena un dialogo interiore con quella voce che torna a bussare quando si pensa di averla lasciata alle spalle. La Nevrosi diventa una figura familiare, una compagna di lotta che conosce ogni ferita, ci scivola dentro. Dolce come lama, si nutre di relazione. Fragile, cuore stanchi, attrazioni nate nelle crepe degli altri. Rappresenta il bisogno istintivo di farsi carico delle fragilità altrui, perché somiglia alla propria. Nella parte finale, però, avviene la solita: la nevrosi non è più un'ombra da inseguire o combattere, ma una presenza riconosciuta e osservata senza

Ora scopriamo invece cosa ci vuole trasmettere Roberto Modigliani. Il brano si intitola Sotto la pelle d'estate. Il brano racconta il contrasto tra la leggerezza dell'estate, la profondità delle emozioni che questa stagione porta inevitabilmente a galla. È costruito come un tormentone, è costruito come un tormentone sensuale, ma sotto la superficie vibra una storia più intensa. Un incontro esplosivo fatto di chimica immediata, fiamme gemelle. Una danza sensuale tra due anime che si sfiorano sotto il cielo d'estate. La descrizione di quei momenti, brevi ma potentissimi, che restano, resistono sotto pelle, anche quando la stagione finisce. La canzone oscilla tra trasgressione, dolcezza, tra sensualità e malinconia nostalgica, trasformando piccoli dettagli, sguardi nel fumo, promesse brevi e l'alchimica di un'estate in un'esperienza universale.

0: Sotto la pelle rimani.
1: Ora vi parliamo della band Di Quartiere, Coffee, dove scende il sole. Il brano è descritto dalla band come un inno viscerale al ritorno alle radici, un viaggio emotivo verso quel posto dentro che non cambia mai. È un brano che intreccia reggae, mediterraneo, canturato raccontando la terra sacra, ulivi, cieli di rame, strade bianche e il luogo originario dove i ricordi restano attaccati all'eco del proprio nome. Continua a vivere il tramonto, solo una traccia che lascia un'alba e muore. Non è una fine, ma un passaggio, un ciclo.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Ora vi parliamo di Coco. Dove sei? Ruota attorno a una mancanza che non è solo fisica, ma soprattutto emotiva. La distanza che nasce quando una relazione cambia, si creina. Quando l'altra persona sembra diventare un'altra, irriconoscibile. La domanda dove sei non è soltanto dove sei adesso, ma dove è finita la versione di te che amavo, che conoscevo, che mi parlava davvero? Coco racconta una relazione segnata da incomprensioni, emozioni travolgenti e un progressivo allontanamento. Il brano è una ballata urban crepuscolare, intima e costruita su atmosfere calde e notturne, come amplificando la vulnerabilità del testo. E allora buona

Stasera invece scopriamo insieme cosa ci vuole dire Peter Jersey quando arriva la notte. Un brano che racconta quel momento sospeso in cui il buio non è solo assenza, luce, ma un luogo emotivo. L'emergenza è verità, desideri, fragilità, che di giorno restano nascosti. La notte diventa una lente e ingrandisce tutti i ricordi, mancanze, amore risorti e paure che bussano piano ma insistono. È una canzone che parla di ciò che ci attraversa quando finalmente siamo soli con noi stessi.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, siamo arrivati quasi al termine. Speriamo di cuore di avervi anche oggi regalato belle emozioni. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Se volete esprimere le vostre preferenze, scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, chi volesse riascoltarla, la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Vi ricordo che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete ascoltare qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino. Saluto tutti i radioascoltatori di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, e saluto tutte le radio di Disabili International Radio che si collegano. Bene, noi prima di terminare, salutarvi e augurarvi buon ascolto con Danto Radio, ricordandovi l'appuntamento con Saturday Dance, con i nostri mitici DJ dalle 21 in poi, vi vogliamo parlare di Gips Fiorucci. Non potevamo non omaggiarla, visto che Anto ieri l'ha intervistata, e allora abbiamo pensato bene di portare la nostra interpretazione del suo brano. Chissà se è all'ascolto, intanto la salutiamo e la ringraziamo per questo meraviglioso brano. Sto parlando di Gips Fiorucci, Dea Madre Terra, l'alchimica mantra. È un invito a tornare al centro, risentire la vibrazione originaria che lega alla terra come figli, come pelle, come respiro. Ogni suono è un richiamo a un passo che riporta chi ascolta dentro un ritmo antico, primordiale, quello che scorre sotto i piedi, dentro il sangue. È un mantra perché non racconta, trasforma, ripetizioni, vibrazioni, eco, un'alchimica che scioglie il rumore mentale, apre uno spazio più vero, più morbido, più sacro. La Dea Madre Terra qui non è una figura mitologica, è la forza che sostiene, è la radice che guarisce, è la voce che non giudica, è la presenza che accoglie. E il brano celebra il ritorno alla semplicità, alla lentezza, alla connessione profonda con ciò che ci tiene vivi. È un viaggio sensoriale, tattile, vibrante, circolare. Un richiamo a ricordare che siamo parti di qualcosa di più grande, che quella grandezza non è lontana, è sotto le mani, sotto la pelle, sotto il respiro. Buon ascolto con Gips Fiorucci e, per quanto mi riguarda, alla prossima settimana! Ciao!

Grazie per la linea, Daniela, ma insomma qui lei la fa da padrona, quindi ancora poco c'è. E allora che ne dite se ci prendiamo un caffè, due caffè, tre caffè, quattro caffè, cinque caffè? Ma arriviamo a 7.000, va? 7.000 caffè, Alex Britti!

7.000 caffè non si possono prendere, soprattutto alle 20 di sera. Già. Ma mentre noi vi ricordiamo che alle 20 abbiamo il nostro programma il mercoledì, quindi domani sera, 20 di sera, e allora ascoltateci con 20 di sera. Adesso ascolteremo alle 20 con gli Audio 2.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio e scelti 99 detenuti che ritenevano essere fascisti ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella. Nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica. E nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989.

0: Weather Girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovo indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda. Oggi e domani si tiene nella capitale turca il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il summit è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Ad Ankara arriveranno 32 capi di Stato e di Governo, incluso il presidente americano Donald Trump. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo della Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Il calcio ora finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta agli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Per ora è tutto, a più tardi.

poi la senti una notte mentre piange nel buio per te. E dovresti

0: Colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra capi di Stato e di governo. Sarà a Roma invece il luogo dove si terranno i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yekiel Leiter. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà Trump il 21 luglio. L'attentato a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato con un'altra persona nel procedimento sull'attentato avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore sarebbe uno dei mandanti dell'attentato. Continua lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania dopo l'attività vulcane dell'Etna. Tornato invece operativo l'aeroporto Pio La Torre di Comiso nel Ragusano. Diversi voli sono stati deviati anche sullo scalo di Palermo. Finisce contro il Belgio l'avventura mondiale 2026 degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogan, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che dunque va ai quarti. Avanza anche la Spagna, che elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo alla sua ultima apparizione in un mondiale. È tutto, a più tardi.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito.

0: Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo. Nuova puntata oggi del Trans-Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
2: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
1: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione pesco i dischi di questa puntata. Primo ospite, anzi primi ospiti, sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies, volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, downtempo, il pop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans-Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti. Allora, grazie mille per ospitarmi.
1: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. I Mood, giusto? Mood.
3: Esattamente. Vai. Noi, io e Daniele siamo i mood,
1: ma sai perché ti dico, vi dico, insomma io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi, perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
3: Davvero? Ti piace?
1: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara che ha delle foto, ma anche il suono. Cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto, e ogni ascolto diventa un mondo parallelo, e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
3: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
1: sì,
3: in musica,
1: sì,
3: in musica. E non è stato assolutamente facile, premetto, anche perché prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza,
1: certo,
3: nella quotidianità, nella quotidianità,
1: certo,
3: nei rapporti con le persone, nei,
1: certo,
3: nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band, capito? E dopo tramutare tutto quello che ne esce appunto in musica, in emozioni, in,
1: certo,
3: in note,
1: certo,
3: in percussioni, eccetera. Abbiamo voluto legare questo concetto perché secondo noi la trasparenza negli ultimi anni, insomma, è un argomento, una tematica che ci ha toccato molto,
1: mm,
3: e quindi abbiamo deciso di dargli la giusta importanza, secondo noi, dedicandogli, diciamo così, il titolo insomma, dell'album,
1: del disco. E poi c'è anche da capire come tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video. Il video di Yoda, mi ci sono sflesciato sopra ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia, saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua, e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi anche, appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete, e l'ermetismo secondo te la fa da padrone? Cioè proprio essere ermetici?
3: Ermetici in che senso?
1: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco, cioè il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
3: Per me io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
1: Sì.
3: E perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te.
1: Mm.
3: E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica,
1: okay,
3: e che abbiamo cercato anche di preservare, appunto perché è importante, secondo me, dare, non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
1: Ok, per esempio ci sono due brani, tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
3: Sì, corretto, okay, corretto, l'hai detto giusto.
1: Anche SP Line,
3: sì,
1: i suoni, raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
3: Davvero?
1: Sì, non so.
3: No, allora, videogame, alza le mani, non so mai.
1: Okay, okay.
3: Non le abbiamo usati come reference, però okay, mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
1: I flipper in particolar modo, i flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, tipo non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano,
3: sì,
1: appunto, a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
3: Sì, sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
1: Ah, vedi.
3: E quindi avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, un pochino che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida,
1: sì,
3: che ha saputo dare una voce spettacolare al brano, un carattere veramente particolare, diciamo così, e quindi
1: sì,
3: e da lì è uscito un brano, secondo me uno dei più belli del disco, insomma, molto molto bello.
1: Insomma, l'ho sottolineato in modo particolare, come ho sottolineato la chiusa, l'ultimo brano, e qui mi arriva un aspetto un po' tribale. Ora non so quali sono le intenzioni, me le racconterai tu, e qua mi porta, appunto, nel mio viaggio, nel mio sottotesto di questo disco, ad una domanda, se vuoi, abbastanza filosofica, marzulliana, come piace dire a me, se è vero che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità, allora chiedo ai Mood, il futuro per voi che suono ha? Ha un suono che torna all'uomo o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
3: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito, soprattutto con questo ultimo lavoro, che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio, in RFPT, sì, che è appunto l'ultimo brano del disco, volevamo, diciamo così, incastrare tutto quello che per noi era una sintesi, diciamo così, della musica elettronica che ci piaceva in quel momento, vedi magari un Bonobo, alcuni accenni, sì, di Fortet, eccetera, e accostare tutto quell'immaginario, insomma, tutti quei colori a un qualcosa di più di africaneggiante, di africano, di sì, più tribale, sì, come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, mille esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, del marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè, devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti,
1: sì,
3: per noi è Raffo che certo, ci ha dato una mano gigante davvero per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare, come certo, poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì, è proprio quello il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi, sì, ci sconvolga con certo, un genere nuovo, provo, non lo so.
1: Io vado pescando New Song Dawn, pronunciato bene? Sì.
3: Sì.
1: Anche qui la featuring di Brida è, secondo me, è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie ai Mood per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
3: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: E questa era New Song Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies, volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma R.M. ed Imaginative Orchestra e questo disco Mosaics la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans Europa Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me, c'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
1: Ciao a voi.
0: Raffaele, ciao. Detto Raffo, mi dicono, esatto, dalla regia. che ti firmi R.M. o sbaglio?
1: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso
0: certo.
1: All'elementare una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra...
0: Sì.
1: Al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì anche un po', insomma, uno spunto per...
0: Arriviamo al disco, proprio c'entriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
1: Sì, è giusto, corretto.
0: Prima domanda, davvero di quelle, come piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni. Poi ci racconterai meglio nello specifico. Però voglio sapere, questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche hai detto adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
1: Ah, prima l'uovo la gallina.
0: Certo, certo.
1: Allora è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio e con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto, cambiando punto di vista, di determinate cose dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
0: Sì.
1: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione, e io su a determinate robe ho costruito il resto. Dopodiché tendenzialmente tutto quello che ho utilizzato io da sempre, in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche
0: Beh, certo,
1: fare da pioniere. Poi

0: per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza in pratica o una cosa dove lì per lì improvvisi neanche, cioè, però attingi a qualcosa,
1: certo,
0: che già,
1: certo,
0: fa parte
1: inconsciamente
0: di te,
1: ce l'avevi, certo. Che poi tra l'altro appunto c'è veramente tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, e qua ti do la mia lettura, si apre subito con moti tribali, in qualche modo c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire. Qui io rimando sempre, quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
0: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di scrittura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti. Tu fai l'esempio del primo brano: nel primo brano, rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto, io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
1: Ok.
0: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista, fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
1: Okay.
0: Però anche super mega divertente, cioè, quindi, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportivo mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma quando parto mi diverte quella roba lì di mettermi in difficoltà e vedere come ne vengo fuori.
1: Spettacolo. Ma non sarà mica che l'intento di questo disco, io penso alla terza traccia, che non te la pronuncio perché in cinese il titolo non
0: è Arigato.
1: Arigato. Ah, pensa a te. Ma è facile da leggere,
0: perché l'ho tradotta con Google traduttore.
1: Ah, fantastico. Ma non sarà che l'intento, appunto, Raffo, è quella di rompere gli schemi e le abitudini?
0: Allora, quel brano lì a cui ti riferisci ha una roba molto...
1: Quella è proprio progressive, nel senso di variazioni, c'è di tutto dentro.
0: Ah, lì dentro sì. Allora, diciamo che l'anno in cui ho iniziato a scrivere è venuto a mancare Ryuichi Sakamoto.
1: Sì. Che,
0: io lo seguo, no, non dagli inizi chiaramente, della sua carriera, però diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Alva Noto, io sono rimasto molto molto colpito da quanto male mi ha fatto determinati dischi tipo UTP, piuttosto che One, eccetera eccetera, suoi e di Alva Noto. Ho scritto tanta musica ascoltandomi quei dischi lì, tanti testi, tante robe, e per me era come un ritorno, cioè, quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, cioè, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose e comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale. Molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alva Noto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare, dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un memoriale, mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva, con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo

0: che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè, bello, ascoltando, bello. Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno. Quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali, piuttosto sì, che sì. Altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè, quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io che faccio meraviglia. Una a tempo strana, picciandola con la pitch wheel e facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi non suona mai tutto perfetto, proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente neanche in quel brano lì. Cioè il fatto che la batteria vada a tempo, che è una batteria programmata, è puro caso, credo.
1: Ok. Inna Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie di cuore per essere stato con me.
0: A presto.
1: Grazie.

E questa era la coda finale di Inna Kingston Dance Floor, uno dei tanti paesaggi sonori dentro Mosaics, il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem. Trans Europa Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Atabasca. Da Polo Tocco è tutto, ciao!

0: Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio e scelti 99 detenuti che ritenevano essere fascisti ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon martedì 7 luglio con il GR delle buone notizie. I social media stanno perdendo peso nelle scelte di viaggio degli italiani, mentre cresce il desiderio di organizzare vacanze basate su interessi personali e consigli considerati più affidabili. Un sondaggio internazionale realizzato da YouGov per Omio mostra infatti che solo il 6% degli italiani sceglie la destinazione seguendo influencer o contenuti virali online. Negli ultimi anni il rapporto tra turismo e piattaforme digitali è cambiato profondamente. Se nel 2017 molti giovani privilegiavano mete considerate instagrammabili e nel 2019 quasi metà degli utenti cercava ispirazione dai travel creator, oggi prevale invece una logica più personale e meno legata all'esposizione social. Viaggiare in treno per turismo piace sempre di più, lo dicono i numeri. Secondo dati ufficiali, nel 2025 sono stati oltre 11 milioni quelli che lo hanno scelto per raggiungere la destinazione nei weekend o nella stagione estiva. Già nei primi mesi del 2026 sono stati 3,3 milioni i turisti che si sono mossi solo verso mete lombarde o appena fuori confine, il 6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un fenomeno che si sta estendendo grazie all'opportunità che il treno offre, come quella di esplorare luoghi unici in totale relax ammirando panorami. Un volo Tokyo-Londra o Parigi-Tokyo di sole 3 ore potrebbe essere in realtà non subito ma tra 14 anni. La Japan Aerospace Exploration Agency ha compiuto infatti un importante passo avanti nel campo dell'aviazione ipersonica, completando con successo il primo test a terra di un motore ramjet in grado di operare a velocità fino a Mach 5 oltre 6.000 km orari, più di un Concorde. L'esperimento è stato condotto presso il centro spaziale di Kakuda nella prefettura di Miyagi in collaborazione con 3 università giapponesi. Nel Monferrato la fioritura della lavanda da spettacolo, tanto da valerle l'appellativo di Provenza d'Italia. In queste settimane il colore viola disegna filari irregolari che seguono l'andamento morbido delle colline, creando contrasti molto fotogenici. Questa porzione del Piemonte tra Casale, Acquiterme e Ovada è più nota per le sue aree vinicole riconosciute dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e che ne fanno una meta speciale per un weekend fuori porta. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Buongiorno dalla redazione. Avvio oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, ma anche il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina. Occhi puntati sui bilaterali tra la Premier Meloni e Trump. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trova al largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz. Non ci sono state al momento segnalazioni di vittime o impatti ambientali. Si terranno a Roma intanto i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Ore di attesa in Francia, dove oggi ci sarà la sentenza d'appello nel processo a carico di Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità. Per i giudici, Le Pen avrebbe messo in piedi un sistema per mettere le mani sugli stipendi versati dal Parlamento europeo ai suoi eurodeputati. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. La società di gestione dello scalo comunica che resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi. Ritardi, cancellazioni e voli dirottati in particolare verso l'aeroporto di Palermo. È finita contro il Belgio l'avventura mondiale degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogan, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che ai quarti sfiderà la Spagna, che a sua volta ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. È tutto, più tardi.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaar nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKenney, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Ekator. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomouani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis: Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket: Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA e MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

La solita montagna di regali infiocchettatissimi qui in studio. Sono coloratissimi i pacchetti pronti ad essere consegnati ai festeggiati di oggi, ma almanacca, lo sapete bene, è anche altro e nel nostro quotidiano, al solito, tante altre chicche. Come sempre, in apertura, la raccomandazione è riempire il converter della vostra stilografica. Aspettiamo infatti le vostre date del cuore, le inseriremo in almanacca. Bentrovati in antenna da Camilla Ricciuti.

0: Il piacere di sfogliare sia Moda Magazine per accarezzare il fascino indiscutibile di certe riviste, sapersi muovere di mouse per andare a caccia di leggende del tempo presente su siamoda.ml. Nel corso degli anni ho imparato che ciò che è importante in un vestito è la donna che lo indossa. Una fotografia autentica questa di Yves Saint Laurent. Interpretiamola con questi suoni.
1: Ai, meu coração, você sabe que desse jeito eu não aguento.

Miau da Simona Mattioli, anche oggi puntuale il flash da 7va World Life. In questa puntata voglio ricordarvi anche una riflessione di Indira Gandhi. È tutto collegato quello che accade ora agli animali. Succederà in seguito all'uomo.

Questa ricetta è consigliata a tutte le mamme che cercano una soluzione veloce e gommosa per poter soddisfare il palato dei propri bimbi senza dover fare la pasta frolla. Biscotti alla Nutella. Ingredienti: 180 g di Nutella o crema di nocciole, un uovo e 150 g di farina. Preparazione: accendiamo il forno a 180 gradi. In una ciotola versiamo la Nutella, aggiungiamo un uovo e mescoliamo con una forchetta. Aggiungiamo la farina un po' alla volta e continuiamo a mescolare il tutto con la forchetta fino ad ottenere un impasto omogeneo. Con le mani unte di olio realizziamo delle palline e le mettiamo su una teglia rivestita da carta da forno. Facciamo un buco al centro delle palline con il dito, inforniamo 10 minuti a 180 gradi e riempiamo i biscotti appena sfornati con un po' di Nutella. Buon appetito!

Ciao, eccoci allo J Moment. J come Yelena. Occhio a curare uno dei beni più preziosi. È difficile diventare amici in un anno, ma è molto facile offendere un amico in un'ora. Alla prossima da Yelena Stolbinskaite. Peace.

Ariete, periodo di benessere e serenità. Toro, è finalmente arrivato il periodo della svolta. Gemelli, maggiore ottimismo. Cancro, periodo molto interessante. Leone, inizierà un grande recupero. Vergine, potrebbe iniziare un nuovo amore. Bilancia, continuano ad esserci poche garanzie di successo. Scorpione, periodo intenso. Sagittario, paura di alcuni cambiamenti. Capricorno, molta determinazione. Acquario, evitate le complicazioni. Pesci, buona stabilità a livello sentimentale.

certe volte basta un click. Ciao a tutti da Anna Principe. La comunicazione non parte dalla bocca che parla, ma dall'orecchio che ascolta. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire sulla pagina Facebook Gold Queen.

Già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenks. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè.

Nel tredicesimo episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da John Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rockstar, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco John con i suoi amici. Bon Jovi.

0: La meditazione di fine puntata del martedì l'affidiamo a Fabrizio Caramagna. Un uomo si innamora del corpo di una donna e poi scopre che c'è di più. La donna si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è di meno. L'amore è la storia di due incomprensioni. Almanacca è invece la parentesi rosa pronta ad aprirsi anche domani per condividere un momento della giornata. Ancora una selezione scelta da noi, quelle di 7va.fm, e prima, come sempre, un bacio da Mergery Maranca. Tutti pensano che la sua carriera abbia avuto inizio con Amici, sbagliando. Nel 2003 ha vinto il reality televisivo Popstar. Sulla scia del successo in televisione, ha formato il trio pop Lucky Star con Laura Pisu e con Umba Pane. Il combo ha debuttato nel 2003 con il singolo Stine, che si è rivelato un insuccesso segnando la fine del gruppo. Ritorna alla realtà televisiva nel 2010, comparendo nello show Amici di Maria De Filippi e chiudendo con una vittoria indiscussa che gli ha permesso di ottenere un boom straordinario, raggiungendo il primo posto in Italia e passando più di un anno in classifica, andando verso il triplo disco di platino. Porta con sé due esperienze sanremesi. Nel 2012 in qualità di cantante, conquistando la vittoria, e nel 2015 in qualità di presentatrice al fianco di Carlo Conti. Oggi riveste anche il ruolo di produttrice discografica. La sua voce si è fatta strada, riuscendo a non cadere nel dimenticatoio, anzi è rimasta sulla cresta dell'onda grazie al suo talento. Emma Marrone.
1: La felicità è un'idea semplice davanti ai tuoi occhi, tra l'aria che respiri e quella che difficilmente tra

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play. 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E come sempre eravamo alla ricerca di buona musica e anche questa volta l'abbiamo trovata. Max Mollica e Dino Super DJ Mano insieme allo staff tecnico a Charlie Ballavio in regia, alla redazione di Magilla Spettacoli vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento di Spazi che è appena iniziato. Quindi vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica magilla@radioproduction@gmail.com per qualsiasi richiesta di informazione ma anche per partecipare a questo format radiofonico. Vi ricordo anche che siamo su tutti i social, quindi cercando le pagine Spazi vedrete che ci troverete all'istante. E poi andate col like, entrate a far parte della nostra famiglia. Vi terremo sempre aggiornati riguardo a tutto quello che accade all'interno del nostro format radiofonico. E adesso andiamo ad ascoltare quella musica che abbiamo cercato e alla fine abbiamo trovato. In rappresentanza dei Muriele, in diretta telefonica con noi c'è Paolo Maria.
1: Ciao Max, ciao Dino, saluti a tutti, grazie all'ospitalità.
2: Oh, benissimo, ciao Paolo Maria, benvenuto su Spazi innanzitutto. Io ti voglio subito fare una domanda che mi incuriosisce tantissimo. Da dove esce il nome Muriele?
1: Allora, è una domanda più che giusta, è un nome che per noi è venuto molto caro e nasce da l'evoluzione di questa band che inizialmente si chiamava Les Misérables per una grande passione per l'opera, però rendeteci conto che forse c'erano già tanti spettacoli, tante imprese che si chiamavano con questo nome, abbiamo deciso di raccoglierne la sintesi per noi, che era il personaggio di Muriel, e siccome noi cantiamo in italiano, correttamente abbiamo pensato di italianizzarlo a Muriel, e da qui il nome.
0: Ma come siete riusciti a mettere insieme i vostri gusti musicali, le vostre tendenze, creando questa band?
1: Ma allora, è una storia a cui teniamo tutti molto, perché è esattamente il simbolo della nostra passione per la musica. Durante il lockdown, chiaramente chiunque pensa a ciò che ha amato, ciò che vorrebbe fare quando il mondo sarebbe ripartito, e la comune passione che avevamo tutti noi, anche se membri di altri progetti, era della musica. Ci siamo ritrovati quindi tramite social, tramite un motore di ricerca a provare a rimettere insieme questo progetto, e è una cosa curiosa perché essendo tutti di città diverse abbiamo avuto una lunghissima collaborazione iniziale a distanza, quindi siamo una band diffusa, registrando pezzi, collaborando, facendo tutti i lavori a distanza, per poi arrivare appunto a incontrarci per la prima volta recentemente già con tanti pezzi all'attivo. Diciamo che è una storia, diciamo, figlia del

0: Quindi adesso al caro Paolo Maria chiedo com'è nata V, di cosa parla e chi ha collaborato appunto all'incisione di questo brano.
1: Allora, questo, come tanti dei nostri progetti, nasce su un grandissimo scambio di idee, che appunto è di lavoro comune. Questa canzone ha avuto la fortuna, diciamo, dell'estemporaneità, cioè è nata in una sera abbastanza tardi, parte una buona idea, ce la passiamo, come ti dicevo, in remoto da uno all'altro, fino ad arrivare ad avere una quadra che arriva al cantante verso forse l'una di notte, piace talmente tanto che lui mi chiama alle due dicendo: ho un testo, aiutami, facciamolo. All'una probabilmente le idee sono più notturne e più probabilmente più ispirate, e quindi questo testo racconta esattamente le sensazioni che mentre ascoltava il cantante la musica gli venivano in mente, immagini che descriveva. E tra mezzanotte e le due questo pezzo è stato composto, scritto e completato. Quindi è un pezzo sulla visione notturna.
2: Una band nata in un periodo molto particolare, un brano scritto prettamente di notte e dei veterani che adesso partono alla grande. Vogliamo sentire un po' che cosa ne pensi.
1: Assolutamente hai ragione, noi siamo figli del lockdown, ma con tanta voglia di tornare invece a quello che è il mondo che ci ha fatto avvicinare alla musica, che vuol dire fatto di palchi, di contatto con la gente e di condivisione delle emozioni che ci portano a suonare con la gente che ha voglia di ascoltarci. Quindi chiaramente adesso la voglia assoluta di calcare i palchi, per molti di noi non sono esperienze nuove, ma come Muriele assolutamente sì, quindi grande voglia di vedere e di interagire con un pubblico suonando questi pezzi, quindi assolutamente voglia di tornare ad avere la musica dove dovrebbe stare, nelle piazze, nei locali e dal vivo. Questa è assolutamente la voglia che abbiamo adesso e la priorità che abbiamo adesso, farci sentire e godere di quello che facciamo con gli altri.
0: Eccoci quasi giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi. C'è da ascoltare il brano dei Muriele, quindi rimanete fermi, connessi, sintonizzati, non vi muovete assolutamente. Intanto i saluti da parte dello studio, da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super DJ Mano, Charlie Ballavio e di tutto lo staff tecnico e della redazione di Magilla Radio Production. A questo punto, come sempre facciamo, cedo la linea al nostro simpatico ospite, portavoce di Muriel, Paolo Maria, per i saluti finali e la presentazione del loro nuovo brano.
1: Grazie Max, grazie Dino, grazie per questo spazio, è stata una bellissima esperienza. Volevo cogliere l'occasione per chi volesse sapere più di noi, magari andarci a trovare sui canali classici come Instagram o YouTube o Spotify, che prova come sempre lo stesso nome, Muriele, attenzione con il 3 nella prima E, quindi Muri 3 Le, e ci trovate dappertutto. Speriamo che vi piacciano quello che trovate e saremo sempre contenti di accogliervi. Vi ringrazio a nome anche dei miei compagni di avventura, che sono Matteo, Massimiliano e Diego, e speriamo di trovarvi in qualche piazza, saremo sempre contenti di avervi con noi. Ora vi lascio con il nostro ultimo singolo, che si chiama V, spero tanto che vi piaccia. A prestissimo a tutti!

Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi ad Ankara al vertice NATO, uno a due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e sostegno all'Ucraina, mentre il presidente Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Nella notte, intanto, l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sobianin nel giorno in cui ad Ankara inizia il vertice NATO. La maggior parte dei droni è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio, ha scritto Sobianin sui social. Erano dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto i due coniugi di Osimo, ritrovati vivi dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata in un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. Appare molto provata, anche se illesa. Secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Il primo bilancio è comunque positivo, il sistema a retto e la movimentazione dei bus sostitutivi si è svolta senza particolari criticità. Perquisizioni sono in corso nelle sedi di Bari, Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. È tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

vinci nel game. Chiunque altro fra è solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo. Che permetta

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Bentrovati dalla redazione. È stata trovata senza vita a Kiev Anastasia Berezovskaya, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev a Monaco. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare questa mattina nel centro di Damasco, in una zona vicina all'hotel in cui il presidente francese Macron ha trascorso la notte durante la sua visita ufficiale in Siria. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro. Intanto oggi ad Ankara prende il via al vertice NATO, fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Resta in carcere Lamin Saidiyil, 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne colpito con una ventina di coltellate la mattina di sabato a Milano. Lo ha deciso il GIP, che ha convalidato l'arresto. Per gli inquirenti l'ipotesi che il giovane, nato in Italia ma originario del Gambia, potesse essere radicalizzato sembra non essere confermata. Il corpo di una donna di 59 anni è stato trovato ieri sera in un appartamento a Sanremo. Sul cadavere sono stati riscontrati segni di violenza. Al vaglio la posizione del figlio ventenne della vittima. Calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata da Giovanni Carnevali. Pronto all'addio François Modesto. È tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Bentrovati dalla redazione. Il corpo di Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni, sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev con la donna che sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco. Per l'omicidio due persone sono state arrestate. Il presidente ucraino Zelensky è atterrato intanto ad Ankara, sede del vertice NATO. Il leader ucraino sarà ospite questa sera alla cena ufficiale per i capi di Stato e di Governo. Il vertice che prende il via oggi sarà fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. La Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno e quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto dai PM di Piazzale Clodio per i PM Lavitola, il mandante dell'azione. Sono in via di ripresa le operazioni all'aeroporto di Catania dopo i disagi causati dall'attività dell'Etna. In mattinata la società di gestione dello scalo aveva comunicato che era stata sospesa l'operatività dei voli in arrivo ed erano state bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14. È durata poco la tregua dal grande caldo, visto che già da domani l'Italia torna a tingersi d'arancione con 9 città attenzionate e dalla prossima settimana, secondo alcune simulazioni di previsione, le temperature insostenibili tenderanno a salire ancora di più. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ritrovati gli escursionisti dispersi. Si è conclusa positivamente la vicenda di due escursionisti marchigiani, un uomo di 42 anni e una donna di 38. Ritrovati questa mattina dopo 5 giorni di assenza tra le montagne, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Entrambi sono stati trovati in buone condizioni, sebbene provati dalle difficoltà affrontate durante il periodo trascorso all'aperto. Viale Fantuzzi, Belluno abbatte altri alberi. A Belluno, il 2026 potrebbe essere ricordato come l'anno critico per il verde urbano. Nonostante le promesse di infrastrutture verdi da parte dell'amministrazione comunale, continuano le operazioni di abbattimento degli alberi, come nel caso di Viale Fantuzzi, dove un nuovo filare di alberi è stato rimosso.

Ricerche in corso tra Cimola Is e Domegge. Proseguono le ricerche di una coppia di escursionisti anconetani scomparsi durante un'escursione sugli spalti di Toro, tra Cimola Is e Domegge di Cadore. I due fidanzati, entrambi quarantenni di Osimo, non si sono presentati al lavoro, suscitando l'allerta da parte dei familiari, che non riuscivano a contattarli. Accordo sui canoni idroelettrici. La Regione Veneto e la provincia di Belluno hanno raggiunto un accordo sui canoni idroelettrici e sulla monetizzazione degli extracanoni, un risultato che porterà significativi benefici economici al territorio. Il presidente della provincia, Marco Staunovo Polacco, ha definito questo traguardo come storico, sottolineando la necessità di una cabina di regia per gestire le future operazioni. Giornata di soccorsi sulle montagne bellunesi. Ieri 6 luglio si è registrata una giornata intensa per i soccorsi sulle montagne bellunesi, con 5 interventi effettuati in diverse aree del territorio. Tra questi, un'operazione di soccorso che ha coinvolto l'elicottero Falco 2, diretto verso il sentiero che collega il rifugio Padova al rifugio Tita Barba, per assistere una donna di 68 anni in difficoltà. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Haley non è stato solo un chitarrista eccezionale, la sua arte conteneva molte sfaccettature, all'interno vi erano tantissimi collegamenti in diversi stili musicali. Dal vivo poi il virtuoso canadese si approcciava alle cose come avrebbe fatto un amante di vari generi musicali. C'era una struttura, ma tutti gli assoli venivano improvvisati con una notevole libertà al suo interno. Il live in Montreux è stato la consacrazione della sua carriera e della sua bravura. How Blue Can You Get è un vecchio brano scritto da B.B. King, Jeff Haley Band.

0: John Mayer invece lascia nel 1977 la sua carriera e un incorreggibile sfogo blues a tinte multiformi, direi. Probabilmente quel momento va ricercato nella prima parte del suo viaggio musicale, quando prende la chitarra in mano intorno ai 13 anni e inizia ad ascoltare Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Otis Rush ed Albert King. Al raggiungimento dei 17 anni è lo stesso Mayer a definire quel periodo come il momento in cui un cantautore stava nascendo all'interno del suo corpo, fino a quando il suo istinto e la sua immaginazione prendono il sopravvento. Il suo trasferimento a Boston fu determinante per la sua carriera. John Mayer qui a Mean Blues.
1: It's really over.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, influenzato da Albert King, Albert Collins, Freddie King, Mississippi McDonald. Con il suo talento compositivo rappresenta la generazione nuova dei grandi chitarristi provenienti dal Regno Unito, mentre Phil Bailey è un armonicista di Seattle pluripremiato che ha avuto modo di conoscere in prima persona il blues con i leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza su di lui l'ha avuta il grande Sonny Boy Williamson, per questo lo spinse a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio a tutte le grandi canzoni di questo grandissimo armonicista. Qui insieme a

Mentre nel 2007, in pieno inverno, i figli di Jimmy Dickinson, Cody e Luther Dickinson, decidono di mettere insieme una band per una registrazione. Nascono così i New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. A farne parte, oltre ai due fratelli, c'è l'immenso Charlie Nunzel-Wild, Elvin Young Broadheart, Jimbo Matos e naturalmente Jimmy Dickinson. Se ne parla molto, ma l'uscita del primo volume diventa un mistero. Si sa solo che il mitico pianista produttore ci lavora sopra ancora altri due anni, fino al qualche mese prima della sua morte. Quelle registrazioni attese per anni rappresentavano la bellezza di un grande lavoro blues. Questa è Blues for Yesterday con il mitico Charlie Nunzel-Wild qui a Mion Blues.

Mentre Paul Butterfield è stato il primo armonicista bianco a sviluppare uno stile originale sufficientemente potente da collocarlo nel pantheon dei veri grandi del blues, Butterfield non solo ha aperto la strada ai musicisti bianchi, ma il suo sound travolgente è stato un importante catalizzatore per portare il blues elettrico di Chicago al pubblico bianco che in precedenza considerava il blues acustico del Delta l'unico vero e autentico blues. Questa è Going Down Slow, Paul Butterfield, Paul Butterfield Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Castiglia, cresciuto a Miami, ha svolto un apprendistato e una gavetta importante mentre accompagnava il leggendario musicista blues Junior Wells. In seguito ha lavorato con la cantante Sandra Hall. Non contento di lasciarsi confinare in una categoria particolare, ha intrapreso una carriera da solista che ha prodotto molti album acclamati dalla critica e riconoscimenti per la sua eccezionale abilità strumentale, la sua voce bruciante e le sue esibizioni dal vivo che hanno abbagliato il pubblico di mezzo mondo. Qui per voi a Me and Blues, Albert Castiglia.

Considerato un guida hero in Florida, Tinsel Ellis è un musicista di valore con alle spalle una lunga carriera. Dotato di grande tecnica sullo strumento, propone un rock blues velato di soul funk. Si sente che Ellis è un musicista esperto che sa suonare di tocco, oltre che di tecnica. C'è molta sostanza e poco fumo nei suoi pezzi. In una carriera che lo ha visto lavorare e dividere il palco con colleghi noti in tutto il mondo, come Alban Brothers Band, Robert Cray, Warren Ace, Derek Trucks e tantissimi altri ancora. Questa è Beat the Devil, Tinsel Ellis.

Dopo aver lasciato il palco, dove aveva mostrato il suo prodigioso talento alla chitarra e alla voce, Sen Costello tornava in stanze d'albergo solitarie, dove si curava con alcol e droghe per sopportare il dolore provocato dal lato depressivo e dal disturbo bipolare di tipo 2. Tutte lotte che si sono concluse il 15 aprile del 2008, quando Sen morì in una di overdose accidentale la notte prima del suo 29esimo compleanno, in una squallida stanza di un motel ad Atlanta. Così finirono la vita e la carriera di un brillante giovane artista, la cui prematura scomparsa continua a perseguitare la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi. Questo è un brano famosissimo, si intitola If You Know Shame, Sen Costello, Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Bentrovati dalla redazione. Due persone sono state arrestate per l'omicidio di Anastasia Berezovska, la donna 39enne sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì. La donna cittadina ucraina residente in Germania era ricercata dalle autorità monegasche. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. Una ridda di accordi e annunci probabilmente per decine di miliardi di euro è l'obiettivo del forum che si apre oggi ad Ankara e del via al vertice NATO. A guidare le attività il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità. Un autobus di linea è uscito di strada questa mattina lungo la provinciale 113 nel territorio di Formia, provincia di Latina. Nell'incidente ha perso la vita un passeggero, mentre altre 2 persone sono rimaste ferite in modo lieve. Calcio ufficiale, l'arrivo di Frederic Massara alla Juventus. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma presiderà l'area tecnica bianconera insieme a Giovanni Carnevali. Cambio di ruolo per Giorgio Chiellini, che manterrà i rapporti con le istituzioni calcistiche in Italia e in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo AD direttore generale Giovanni Carnevali. Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come François Modesto, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore. L'ultima esperienza è quella alla Roma, dove si erano registrate frizioni legate al mercato con l'allenatore Giampiero Gasperini. Ai mondiali americani è finita l'avventura di Stati Uniti e Portogallo, eliminati dagli ottavi da Belgio e Spagna. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. La Spagna invece ha battuto 1-0 il Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. Oggi si completa il quadro dei quarti con gli ultimi 2 ottavi di questo mondiale. Alle 18 giocano l'Argentina e l'Egitto ad Atlanta, mentre alle 22 tocca alla Svizzera, che sfida Vancouver la Colombia. Il tennis: Jannik Sinner torna in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale. A 36 anni Struff è la sua prima volta tra i migliori 8 ai Championship. 3 precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. La Formula 1, mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte oggi a una sessione di test Pirelli, la Ferrari fa una mossa a sorpresa e vola in Spagna per inaugurare il Madring. La rossa effettuerà un filming day sulla nuova pista madrilena e potrà cogliere dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo in programma dall'11 al 13 settembre. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della SF26, consentendo alla scuderia di fare delle riprese promozionali ed effettuando i primi giri della storia di una F1 al Madring. Ciclismo: dopo i trascorsi spagnoli, prima tappa interamente in terra francese per la Gamboucle, frazione collinare lunga quasi 182 km con un dislivello complessivo di oltre 2700 metri, tragitto diviso quasi esattamente a metà con 2 GPM iniziali non troppo complessi da affrontare e 2 nella seconda parte più ardui. Si prospetta una tappa adatta alle fughe e agli attacchi da lontano, con Pedersen e Van der Poel sul pezzo. Pogacar dovrebbe comunque restare in maglia gialla. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM RAM 7 Vaccio 5.
2: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi sulla vostra antenna del cuore, Chico Catenacci. Beh, del resto lo sapete meglio di me, questo è l'orario dell'aggiornamento di RAM 7 Vaccio 5. Alta musica di qualità, c'è del pop, c'è del rock, anche l'italiana superlativa. Stavolta però partiamo da qualcosa che arriva dal di fuori dei nostri confini nazionali. Tecnicamente davvero ineccepibile il sound dei Frontline.

fino all'ultima goccia. New entry di 7 giorni fa, i Piper, che sono venuti fuori col loro album remasterizzato, ma questa è una bonus track. Can't wait. Intanto eccoli qua.

La seconda parte di questo aggiornamento di Ramstein 5 in ripartenza dalla piazza 12, Michael Jackson con qualcosa di estrapolato dal recente film che ne ha ripercorso la storia, ma direi di più la leggenda, Human Nature in zona 12.

l'ennesimo anniversario per il primo singolo che ha dato successo alle Spice Girl. Eccone una che viene fuori con Sweet, e questa è proprio la traccia che intitola l'album, posizione numero 6, fare il bis in fase weekend, confermato il gradino numero 3, e quindi inamovibili dal bronzo i suoni estrapolati dall'edizione in expanded version di 51-50, leggendario album che viene fuori in questo cofanetto che presenta anche la traccia live di ogni singola traccia contenuta. E allora Ivan Allen, per non dimenticare il grande Eddie, con Low Walk Is In. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo de
1: From 7 bar FM alter radio Algo de
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo de
2: From 7 bar.fm nauti radio Algo de
0: From 7ba.fm slash alter radio Algo de From 7ba.fm slash alti radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao!
3: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile. Invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Dicelo tu, così siamo tranquilli.
4: Il mio gigolò.
3: Il mio gigolò, quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
4: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona, sì questa persona è proprio, cioè nel senso non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
3: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo anzi chiedovenia, però sai che ci hanno detto che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
4: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
3: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa, però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede, la cliente o il cliente. Lui è esclusivamente dedicato alle donne, ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora, allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Mercedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista, ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Ah sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto un po' di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Dolomiti Meteo, emesso martedì 7 luglio ore 13, il tempo per il pomeriggio sera. Cielo sereno, poco nuvoloso, per qualche velatura, a tratti più estesa verso sera con cielo a tratti velato. Nel pomeriggio qualche addensamento cumuliforme su prealpi, seppur molto bassa, non è nulla la probabilità di un isolato rovescio temporale su prealpi 5-10%. Temperature in lieve aumento su prealpi a 1500 metri 20 gradi, a 2000 metri 15, su Dolomiti a 2000 metri 18, a 3000 metri più 8, venti in quota in genere moderati da nord-ovest con qualche rinforzo verso sera in alta quota, a 10-25 km orari a 2000 metri e venti 30 a 3000. Brezze nelle valli, mercoledì 8 luglio al mattino estese nubi alte con cielo a tratti velato con qualche addensamento su Dolomiti nord, poi tendenza ad attenuazione e scomparsa delle velature con cielo poco nuvoloso nel pomeriggio. Sereno in serata, precipitazioni assente, temperature in lieve aumento, su prealpi a 1500 metri minima 15, massima 23, a 2000 metri minima 14, massima 18, su Dolomiti a 2000 metri minima 13, massima 16, a 3000 metri minima 5, massima 8. Venti forti da nord-ovest in quota fino al mattino, poi in parziale attenuazione. Brezze nelle valli, con qualche locale di rinforzo nelle valli dolomitiche più settentrionali, a 10-30 km orari a 2000 metri e 40-70 a 3000. Giovedì 9 luglio, cielo generalmente sereno, poco nuvoloso con qualche cumulo pomeridiano in montagna, precipitazioni assenti, temperature stazionarie in lieve aumento, superalpi a 1500 metri, minima 16, massima 21, a 2000 metri 13, 16, sudolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 19, a 3000 metri, minima 5, massima 9. Venti in quota moderati da nord-ovest e brezze in valle a 10-30 km orari 2000 metri e 30-40 a 3000. Venerdì 10 luglio cielo sereno al mattino con qualche nube bassa nelle valli fino all'alba. Poco nuvoloso nel pomeriggio per velature via via più estese e qualche cumulo qua e là. Temperature in lieve aumento, venti in quota deboli da nord-ovest con brezze nelle valli. Sabato 11 luglio al mattino poco nuvoloso, poi irregolare, aumento delle nubi specie sopra Alpi dove non è escluso qualche temporale nel pomeriggio. Temperature stazionarie e un lieve calo alle massime, vento in quota debole settentrionale, brezze nelle valli. La quota dello zero termico in libera atmosfera oggi martedì 3.800 metri, mercoledì 3.900, giovedì, venerdì 4.200 metri, sabato 4.100 metri. Il prossimo bollettino domani, mercoledì 8 luglio.
4: To make of this, then we will not relate.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Prende il via il vertice NATO di Ankara, due giorni di serati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando a un primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato dopo quel luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro. Anastasia Berezkova, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'oligarca ucraino Ermoleva Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di ieri. La cronaca: resta in carcere Lamine Saidi, che sabato scorso ha accoltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Per questo deve rimanere agli arresti. Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini, la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, alla prossima edizione.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come François Modestot, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore. L'ultima esperienza è quella alla Roma, dove si erano registrate frizioni legate al mercato con l'allenatore Giampiero Gasperini. Ai mondiali americani è finita l'avventura di Stati Uniti e Portogallo, eliminate dagli ottavi da Belgio e Spagna. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. La Spagna invece ha battuto 1-0 il Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. Oggi si completa il quadro dei quarti con gli ultimi 2 ottavi di questo mondiale. Alle 18 giocano l'Argentina e l'Egitto ad Atlanta, mentre alle 22 tocca alla Svizzera che sfida Vancouver la Colombia. Il tennis: Jannik Sinner torna in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale. A 36 anni Struff è la sua prima volta tra i migliori 8 ai Championship. 3 precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. La Formula 1: mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte oggi a una sessione di test Pirelli, la Ferrari fa una mossa a sorpresa e vola in Spagna per inaugurare il Madring. La rossa effettuerà un filming day sulla nuova pista madrilena e potrà cogliere dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo in programma dall'11 al 13 settembre. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della SF26, consentendo alla scuderia di fare delle riprese promozionali ed effettuando i primi giri della storia di una F1 al Madrid. Ciclismo: dopo i trascorsi spagnoli, prima tappa interamente in terra francese per la Gamboucle, frazione collinare lunga quasi 182 km con un dislivello complessivo di oltre 2700 metri. Tragitto diviso quasi esattamente a metà, con 2 GPM iniziali non troppo complessi da affrontare e 2 nella seconda parte più ardui. Si prospetta una tappa adatta alle fughe e agli attacchi da lontano, con Pedersen e Van der Poel sul pezzo. Pogacar dovrebbe comunque restare in maglia gialla. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, c'è Carla a darvi il benvenuto su Musicalmente Italiana, il nostro spazio senza tempo dedicato ai giganti della nostra musica. Iniziamo questo viaggio con il re della provocazione Fabrizio De André e la sua hit immortale Bocca di Rosa. Questo pezzo è un vero e proprio film e musica che racconta lo scompiglio creato dall'arrivo di una donna bellissima nel paesino di Sant'Ilario, capace di far impazzire gli uomini e scatenare le furiose gelosie delle mogli del posto. Si dice che Bocca di Rosa sia esistita davvero, si chiama Liliana, una donna carismatica della Genova degli anni 60, con cui De André passava intere serate a chiacchierare. Pensate che la vera stazione ferroviaria di Sant'Ilaria, ormai chiusa, è diventata un santuario pop per i fan, con una statua in ardesia che celebra la protagonista del brano.
1: 1979.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese.

Dopo aver già collaborato nel 2024, Fabi Fibra ha inserito nella Deluxe Edition del suo ultimo disco l'inedito che si chiama Antidroga in duetto con Emma, consolidando il loro legame artistico. Nel 2023 il tormentone di Paola e Chiara è tornato a farci ballare in una travolgente versione moderna arricchita dalla voce inconfondibile di Tiziano Ferro e dalla produzione di Capri Ponte. Questo rifacimento nasconde un retroscena di profonda amicizia. Quando Ferro era ancora un esordiente, le sorelle Iezzi furono tra le pochissime a credere in lui. Quindi partecipare a questa nuova veste del pezzo è stato un suo personalissimo ringraziamento per le due sorelle.

Il sole, si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Un trionfo da oltre 1 milione di copie che proiettò la voce micidiale del Leone di Cellino San Marco nell'Olimpo della canzone. L'eco di questo successo fu così dirompente che nello stesso anno l'allora giovane cantante venne scelto per aprire niente po' di meno che le date del tour italiano dei Rolling Stones. C'è un brano che nel 2021 ci ha incantati davvero per la classe e l'ironia. Parlo di Toy Boy, la raffinata bossa nova nata dall'incontro tra Colapesce di Martino e l'immensa Ornella Vanoni. Il video mette in scena un divertente corteggiamento tra le isole Eolie, dove i due cantautori si propongono come amanti tutto fare, e la Vanoni li liquida con aristocratica e divertita noncuranza che nella sua carriera ha sempre dimostrato, prestandosi a giocare anche con questi due ragazzi molto più giovani di lei.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

La meravigliosa Vento Selvaggio, uno dei pezzi più belli contenuti nell'album di Antonello Venditti, Prendilo tu questo frutto amaro, che rappresenta un momento liberatorio dove la potenza della musica si fonde con la voce del cantautore. La genialità del testo sta anche nell'usare la metafora della tempesta estiva, vissuta non come un elemento distruttivo, ma come una scossa necessaria per risvegliare le coscienze e ritrovare così il coraggio di amare senza freni. Si chiama Camera 209, il prossimo firmato dalla penna del bravissimo Davide Petrella, che utilizzò la traccia omaggiando esplicitamente la trascinante base dei DB Boulevard, una hit planetaria che nei primissimi anni 2000 fece ballare i club di tutto il mondo, ripreso dalla voce inconfondibile di Alessandra Amoroso.

Celebriamo una delle estensioni vocali più formidabili della nostra musica, questa traccia inclusa nel suo album d'esordio del 1994. Una straordinaria interpretazione di Giorgia, di Lucio Battisti, di un brano vecchio di Lucio Battisti. La produzione così decise di spogliare il pezzo per cucirle addosso un arrangiamento funk incredibile.

0: Siamo scivolati nel 2020 con una delle tracce avvolgenti firmate da Gaia, nato originariamente in portoghese che in seguito poi decise di riadattare interamente in italiano. Parliamo ora di uno dei brani capolavoro di Ron. Una sera fece ascoltare a Lucio Dalla questa melodia al pianoforte. Era solo un provino all'epoca, una cosa ancora un po' abbozzata. Dalla lo bloccò subito e gli disse: questa è una bomba, ma devi scriverci su un testo che parli dell'essenza pura, di qualcosa di spirituale e molto profondo. Ispirato quindi da quel consiglio, Ron scrisse una poesia dedicata alla parte più intima di ognuno di noi, quella che non mostriamo a nessuno, la nostra anima. Con questa meraviglia vinse il Festival Bar, diventando una delle canzoni manifesto di quell'estate e della sua intera carriera.
1: 1982.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Certo che riascoltare Malavita alla luce di quello che è successo fa tutto un altro effetto. Sembra quasi che in questo testo ci fosse un sapore profetico, perché come sappiamo Faust e California si sono lasciati chiudendo sia la loro storia d'amore che lo straordinario progetto di Coma Cose. Proprio come la protagonista della canzone che prende quel treno per fuggire dal passato, anche loro hanno scelto di riprendersi la propria libertà separando le loro strade. E allora, anche se c'è tanta malinconia, auguriamo a entrambi il meglio per questo nuovo viaggio da solisti. Quello in arrivo è nato dalla grandiosa intuizione degli Articolo 31, che lo rese immediatamente un successo radiofonico con l'utilizzo di un campionamento vintage. Il duo andò a pescare direttamente dal 1942 il famosissimo ritornello swing di Natalino Otto, Mamma voglio anch'io la fidanzata. J-Ax poi ha svelato in seguito che a ispirargli il testo, incentrato sulla satira dei legami stabili e sulla rivendicazione della vita da single, fu proprio il suo socio DJ Jed, che all'epoca era assolutamente refrattario all'idea di impegnarsi con una sola donna.

0: Vai bella.
1: Le novità della settimana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: bel ritmo in una delle novità che inaugura l'estate musicale italiana, ma non poteva essere diversamente visto che è frutto della collaborazione tra la produzione elettronica di Gabri Ponte e la scrittura di Jovanotti. 1, 2, 3, 4.
1: Il sole, si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Loredana Bertè dal Festival del 2024, pazza ma fino a un certo punto, perché ha dovuto annullare il concerto in programma a Bergamo con una motivazione ben precisa dovuta a questa incredibile ondata di caldo record che ha spinto lo staff medico a imporle l'ALT, perché salire a 75 anni su un palco all'aperto con questa canicola è diventato un rischio concreto per la sua salute. La Bertè ha confessato che fermarsi è la cosa più difficile al mondo per lei, ma questa volta ha stravinto il buonsenso. Voltiamo pagina, andiamo dritti in Brasile, ma con un tocco italianissimo, con una hit assoluta che ha infuocato le nostre estati. Sto parlando di Amore Capoeira, con un pezzo che nel 2018 ha letteralmente monopolizzato le radio unendo la voce graffiante di Giusy Ferreri al flow internazionale della superstar giamaicana Sean Kingston.

0: capoeira.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti, ma prima di congedarmi da voi voglio lasciarvi con una grandissima pagina della nostra canzone. Un brano perfetto per entrare nel vivo dell'estate ed accogliere il mese che sta per arrivare, interpretato dal grandissimo Edoardo Vianello. Con questa gioiosa canzone vi ringrazio di cuore per avermi seguito, per aver condiviso con me quest'ora insieme. Un bacio da Carla e buona estate a tutti!
2: Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà.

Buon pomeriggio dalla redazione. Il vertice NATO di Ankara in primo piano, due giorni serrati di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo a partire dai riflettori accesi, in particolar modo sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. In Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave a largo delle coste dell'Oman. La Corte di Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento, confermata dunque la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere e 2 con la condizionale. Per quanto riguarda però la sua ineleggibilità, secondo il giudice è già stata scontata questa pena. La leader del Rassemblement National potrà dunque candidarsi alle presidenziali del 2027. La cronaca: tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, alla prossima edizione.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Era il 1982. Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellious Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976, tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e

tutta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Valle.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Naturalmente, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Valle.

0: Buon pomeriggio dalla redazione al Via, il vertice NATO ad Ankara. Francamente, se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, non avrei partecipato, ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. Le NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Intanto non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale di calcio. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato effettivamente coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata per il calciatore americano. La cronaca: una donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. C'è un indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta del conduttore di Report. Risarcimenti veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco di genitori e bagaglio a mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro inizio di agosto, prima di entrare in vigore. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì il nord Italia vedrà l'apice di questa ondata di calore, con punte massime fino a 38-39 gradi in Valpadana, per via di venti secchi da nord-ovest che porteranno comunque tassi di umidità abbastanza contenuti. Molto caldo anche al centro, fino a 36-37 gradi, specie in Toscana e in Sardegna. Qualche grado in meno al sud, ma staremo comunque sopra i 30-32 gradi. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, tempo ben soleggiato, eccetto per delle velature delle nubi alte in transito al nord, più compatte le estese al nord-est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, scusi, le cozze alla parmigiana, quindi.
3: Che cosa?
4: Le cozze alla parmigiana, come tipico piatto modenese.
3: No, no, io non ne so niente, non mai sì.
4: Non le mangia
3: no,
4: lei?
3: No. No.
4: E a Modena come le fanno?
3: Ma non lo so neanche se le faccio, no, io non lo so.
4: Perché ci hanno detto che è un tipico piatto modenese, per quello che abbiamo chiamato.
3: No, che io sappia no.
4: Non le fa. Cosa si fa la parmigiana nel modenese di solito?
3: Le melanzane.
4: Le melanzane, che però sono, credo, palermitane di origine.
3: Sì, esatto.
4: Quindi la cozza alla parmigiana, lei ci conferma che non è un piatto modenese?
3: No, ci conferma, io non lo so, ha capito, io non l'ho mai sentito che facciano questa cosa.
4: Però col fatto che lei non le abbia mai sentite, diamo per scontato, insomma, che non sia una cosa modenese,
3: no,
4: tipica.
3: Io non lo so.
4: Va bene. Grazie, la saluto.
3: Sì.

Le cozze alla parmigiana io l'ho sempre creduto un piatto tipico del modenese, però la signora non le ha mai mangiate, quindi essendo una donna così dalla timbrica vocale mi sembra di una certa età, ci fidiamo di lei col fatto che non sono un piatto tipico modenese. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto con voi al microfono, direttore di questo bizzarrissimo supermercato. Buona musica, notizie improbabili e situazioni altamente imbarazzanti. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

E siamo anche oggi qui con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ricordiamo Beata Panselmina del Secchio Bucato. Panselmina viveva in un villaggio dove l'acqua era più preziosa dell'oro. Ogni giorno andava al pozzo con un secchio bucato e la gente la prendeva in giro, ma lei continuava sorridendo. Un giorno, durante la grande siccità, fiori misteriosi cominciarono a crescere lungo il sentiero che faceva ogni mattina. L'acqua che perdeva goccia dopo goccia aveva dato vita ad un'intera striscia di giardino. Da allora la gente la ricorda come colei che perse tutto ma fece fiorire il mondo. È patrona di chi spreca tempo in cose buone e di chi perde acqua ma non speranza.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, ma allora questa Panselmina, quindi, oltre a quelle cose che abbiamo già detto.
0: Chi parla?
1: L'almanacco.
0: Guardi che ho sbagliato il numero, chi parla Casa Bianchi?
1: Sì, però noi abbiamo parlato di Panselmina, la beata.
0: Di cosa sta parlando?
1: Abbiamo parlato di Panselmina, la beata, quella che aveva il secchio bucato.
0: Sì, ma di che cosa sta parlando?
1: Della santo della settimana, in questo caso la santa.
0: Lei ha sbagliato il numero.
1: Ma no, le sto dicendo che stiamo parlando della santa all'interno dell'almanacco.
0: Lei dice che ha sbagliato il numero, non mi interessa.

Ed ora andiamo in Ucraina. Sì, effettivamente a Chernobyl sono stati avvistati dei cani blu, ma non è colpa delle radiazioni. Come se non bastasse la guerra che ancora infiamma l'Ucraina, Chernobyl, sede del peggior disastro nucleare della storia, sembra andare in scena un piccolo mistero. Sono infatti stati avvistati alcuni cani randagi con il pelo colorato di un blu intenso. Visto il luogo dell'avvistamento e il fatto che negli ultimi anni i combattimenti hanno raggiunto più volte la zona causando ripetuti aumenti della radioattività, è forse naturale che qualcuno abbia pensato che l'insolita colorazione delle pellicce potesse essere in effetti un qualcosa legato alle radiazioni. In ogni caso così non è. La spiegazione del fenomeno è del tutto naturale, al più un filo disgustosa. Ad avvisare i cani blu di Chernobyl sono stati volontari della no profit Clean Future Fund, che nell'area gestisce un programma di monitoraggio e di sterilizzazione delle popolazioni di cani e gatti locali. Insomma, morale della favola, questi gatti pare che si siano andati ad infilare in una sorta di fabbrica dismessa che ovviamente avrà anche lei la sua parte

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. Oggi Piazza Grande, quindi.
0: Che grande?
1: Piazza Grande, sta il brano che faremo ascoltare oggi. Piazza Grande è un classico di Lucio Dalla, qui riproposto nel contesto del tour con De Gregori. Il testo evoca la città, la piazza come spazio sociale, l'incontro, la solitudine dentro il pubblico, la speranza. La versione live aggiunge quella particolare energia di partecipazione. Il fatto che venga inserito in un contesto condiviso tra i due artisti dà nuova luce al pezzo, quasi come se fosse un brano reinterpretato in dialogo. Un momento emotivo del concerto, il pubblico è chiamato a partecipare, la voce è forte, l'arrangiamento è calibrato.

Schmerzen, mal einen Hirup.

0: E se non ci...
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi, no, niente, volevamo chiederle se anche lei condividesse il fatto di questo arrangiamento ben fatto live di questo brano.
1: Non ho capito niente, scusi.
2: No, se secondo lei questo brano ha questo arrangiamento diverso che lo differenzia dalla versione conosciuta da studio.
1: Ma guardi, io seguo pochissimo la televisione, perciò penso di essere l'ultima persona che può rispondere ai suoi aggiornamenti.
2: Però comunque lei avrà ascoltato nella sua, insomma, vita l'album Banana Republic, si parla di Lucio Dalla e Francesco De Gregori.
1: No, niente, proprio io la musica sono la persona più suonata del mondo e della musica proprio non me ne intendo proprio per niente. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto molto avere un orecchio musicale. Guardi, la saluto e le auguro qualcuno più fortunato la prossima volta per lei.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Chi parla?
1: Pronto, scusi, controllo stradale. Gentilmente signora, è su via la Torre Pio. Volevamo sapere se avesse riscontrato anomalie in questi giorni.
0: Di che cosa?
1: Cioè, a livello di traffico, maggiore, minore rispetto ai periodi passati.
0: Oddio, sinceramente io sto più simpatico, non è che guardo il traffico, sì.
1: Ah, non ha fatto caso magari passaggio maggiore di camion rispetto ad altre giornate?
0: No, sinceramente io mi chiudo in casa con i miei figli, non è che sto lì a controllare.
1: Non controllate, e quindi non è stato un, diciamo, un dibattito familiare quello di dire guarda quante...
0: No, io non ho sentito niente.
1: Ascolti, è stata avvisata via ovviamente posta dei lavori che dovranno fare prossimamente, dovranno mettere semaforo e rotonda su via la Torre?
0: In questo momento lei mi fa delle domande, non so se mi vuoi spiegare delle cose o una persona che posso parlare.
1: No, io sto soltanto, è la nostra una chiamata informativa, però dovrebbero fare questi lavori di adeguamento stradale, quindi mettere un semaforo e una rotonda sperimentale subito dopo.
0: Sì, guarda, lei mi dice delle cose che a me non mi interessano neanche, sinceramente. Io la do buongiorno e vado a fare i miei lavori.
1: Sì, no, una cosa solo, lei quando esce di casa però è favorevole a fare una rotonda oppure no?
0: Ma guarda, a me, io la saluto, buona giornata.

0: Sì.
1: Sì. Salve, scusi il disturbo, signora. Corriere, guardi, stanno arrivando con lo scarico, col pacchetto, se c'è qualcuno, perché non sono venuti a ritirarlo. Sta arrivando un ragazzo per la consegna.
0: Aspetti un attimo, passo. Aspetti un attimo, passo. Pronto?
1: Sì.
0: Dica, c'è la figlia che diceva.
1: Ah, salve, scusi. No, no, siccome sta arrivando la consegna, stiamo scaricando il corriere. E se c'era qualcuno in casa, se no lo lasciano lì sotto, perché fa confusione, si accende sempre, non so se che roba sia, ecco.
0: Ma il corriere per cosa, scusi?
1: Per lo scarico, abbiamo una consegna da un attimo solo, allora controllo qui che sono parrucche Benevento, la consegna della parrucca musicale di Zanicchi, Iva Zanicchi, possibile?
0: No, senta, mi prende in giro stamattina mattinata.
1: No, no, ma signora, guarda che noi dobbiamo solo scaricarla lì sotto e poi andiamo via.
0: Non scarichi niente, guarda, la mia mamma non deve ricevere nulla, la mia mamma.
1: No. Ma cosa facciamo? Dove la portiamo noi, scusi?
0: La parrucca?
1: Non possiamo rimandarla?
0: La parrucca credo che non serve a nessuno.
1: No, è perché è musicale, è una sorta, non so se è da indossare, non credo, deduco sia tipo una sorta di soprammobile, però si accende quando uno gli passa davanti e parte la canzone della Zanicchi, 2 giorni che fa un casino qua dentro che
0: non deve scaricare nulla, la mia mamma non deve ricevere nulla.
1: Ma è sua, l'ha ordinata lei?
0: No, la mia mamma non l'ha.
1: E dove la portiamo?
0: La mia mamma non l'ha.
1: No, lei intendo lei come figlia, non sua madre.
0: No, non ha ordinato niente nessuno.
1: Però guardi, noi a quel punto, visto che non è da pagare, la dobbiamo solo consegnare, ve la lasciamo lì fuori, poi fate quello che volete, cioè una volta, perché non possiamo
0: indietro. Ma io non so chi abbia consegnato questa cosa, però io non voglio sapere di nulla, quindi...
1: Ah no, guardi, le faccio sentire prima che parta un attimo il corriere, perché ce l'ho qua. Passo la mano davanti un attimo. E senta. È tutto il giorno che parte così.
0: Sì, un attimo.
1: Aspetti che spengo perché un attimo.
0: Senti, ecco. Ma che radio? Scusi, ma che radio è?
1: Prego, scusi.
0: Che radio è?
1: No, non siamo in radio, no? Si figuri che io magari lavorassi in radio, mi perdoni.
0: No, perché
1: però cosa facciamo adesso?
0: Fanno questi scherzi. La rimandi
1: a
0: Iva Zanicchi.
1: È ripartita un'altra volta, scusi.
0: Aspetta, Iva Zanicchi. Va bene,
1: quindi allora facciamo così. Gliela lasciamo lì sotto e poi dopo ce ne andiamo.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi se la disturbiamo, per il servizio nazionale dell'ora esatta. Ci potrebbe dire gentilmente zona Firenze in questo momento da lei che ore sono?
0: Scusi, con chi parlo io?
1: È il servizio nazionale di regolazione dell'ora esatta. Chiamiamo a campione.
0: Io devo dire io che ora è.
1: Nella zona di Firenze.
0: Ce l'avrà anche lei l'orologio, no?
1: No, ma noi non siamo lì, non siamo in quella zona.
0: Va bene, io... A me mi sembra un telefonato per pigliare in giro.
1: No, no, ma lei basta che ci dica l'orario, perché in base alle zone ci sono piccole variazioni.
0: Va bene, arrivederci.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la prima notizia. Un uomo tenta di clonare se stesso, ma finisce con due suocere. Esperimento domestico fallito a Piacenza. Un uomo prova a clonarsi con un frullatore e una stampante 3D. Risultato imprevisto, due suocere identiche ed arrabbiate. L'uomo ora chiede asilo politico in cantina.
2: Scusi, con chi parlo?
1: Abbiamo letto la notizia al GR adesso.
2: Prego?
1: Al giornale radio. Abbiamo letto la notizia di questo tentativo di clonazione a Piacenza.
2: Lo chiede a chi?
1: Lo chiedevo con lei, se ne avesse sentito parlare, perché in pratica aveva provato a fare questa clonazione tra un frullatore e una stampante 3D, ma si è poi ritrovato con due suocere identiche.
2: Guardi, non so se la sua intenzione era quella di farmi sorridere o altro.
1: Comunque non ha mai sentito parlare di, cioè non ha letto questa notizia sui giornali o comunque anche a livello di testate giornalistiche, no?
2: Io oggi non ho ancora letto i giornali di oggi, però stamattina non ho sentito niente né alla radio né alla televisione.
1: Va bene, io la ringrazio comunque, buon proseguimento.
2: Prego, anche lei. Buongiorno.
1: Comune installa semaforo per pedoni indecisi, resta sempre arancione. Inaugurato a Modena il primo semaforo per chi non sa mai se attraversare o meno, rimane costantemente giallo, simbolo della vita stessa. Il sindaco non aiuta il traffico, ma ispira riflessione.
3: Non ho capito, scusi.
1: Il semaforo, che appare che abbiano installato questo semaforo sempre arancione per chi non trova mai la decisione nell'attraversare o meno.
3: Sì, una cosa che a me non riguarda, ma queste cose che riguarderà i tecnici e altre cose.
1: No, però la domanda fondamentalmente era questa, cioè che senso ha un semaforo che sta sempre sull'arancione per quelle persone che non sanno mai se attraversare o meno, ecco.
3: Senta, siamo in un casino totale, per cui non mi chiede un parere, che sono da anni che vi neanche io. Anche stamattina ho chiamato la polizia, non è neanche venuta, allora.
1: Ah, beh, facciamo? Quindi immagino la situazione. Allora niente,
3: ecco, allora possiamo andare il mondo come va, poi arriverà la fine e ce ne andremo tutti.
1: Esatto, allora buon proseguimento e scusi di disturbo.
3: Anche a lei, vi stia bene.
1: Ritrova il portafoglio perso nel 1998, dentro solo nostalgia e una musicassetta. Un uomo di Treviso ha ritrovato il suo vecchio portafoglio durante dei lavori di casa. All'interno documenti scaduti, 10.000 lire e una foto di quando credeva ancora nei sogni. La polizia conferma: nessun reato, solo malinconia.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, è perché l'avevano perso, dicevano, nel 1998 questo portafoglio.
4: Ma con chi parla, scusi? Io non la conosco lei.
1: No, neanch'io, però abbiamo letto adesso di questo che l'ha ritrovato in casa a distanza di tanti anni.
4: No, si è sbagliato, mi dispiace.
1: Sposi in ritardo al matrimonio perché bloccati nel traffico del corteo nuziale. A Roma due sposi non riescono a raggiungere la chiesa. Il traffico era causato proprio dal loro corteo di auto. Li abbiamo seguiti per mezz'ora senza capire che eravamo noi, ha dichiarato la sposa. Matrimonio celebrato via citofono.
5: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, per questo discorso del citofono dei due sposi. Che si sono sposati perché non sono arrivati in tempo.
5: Non ho capito niente.
1: No, siccome non sono arrivati in tempo al loro matrimonio, si sono sposati col citofono.
5: Ma a chi cercano?
1: Non ha seguito?
5: No.
1: Dicevo, lei quando si è sposata al citofono o normalmente?
5: Io mi sono sposato tanti anni fa.
1: Scopre che il frigorifero parla, era solo il cognato chiuso dentro. Caso singolare a Cuneo, una donna sostiene di sentire voci dal frigorifero. Intervenuti i vigili del fuoco, trovano il cognato rimasto intrappolato dopo un esperimento culinario fallito. L'uomo, infreddolito ma sereno, ha detto: almeno non mancava la birra.
6: Discorso del frigo?
1: Del frigorifero, sì, che l'hanno trovato poi dentro il cognato.
6: Non ha sbagliato numero forse?
1: No, come la notizia che abbiamo letto prima.
6: Non lo so.
1: Non c'ha cognati in frigo lei comunque, no?
6: No.
1: Ok, va bene, l'importante è quello. Grazie, buona giornata.
6: Prego.
1: E questa era l'ultima notizia per questa edizione di oggi del GR di Supermarket. Appuntamento alla prossima.

Amici, giunge al termine anche questa puntata di Supermarket Show. Vi ricordo la nostra mail in caso vogliate scriverci: info@supermarketradio.it. Qualsiasi cosa, anche delle cattiverie, tanto noi prendiamo su tutto. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

Ben trovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara. Se non si fosse tenuto in Turchia, probabilmente non avrei partecipato, lo ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto: mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo a sistemi informatici. Due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vajanica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola e un suo amico mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis, Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il

0: Seven che continua, la nostra console che può andare con i suoi ruotoni cicciotti anche su qualsiasi tipo di spiaggia, con qualsiasi sabbia, anche quella finissima. Quindi la Summer Edition è assicurata anche quest'anno, non ci fermiamo, Ferragosto compreso, ma dobbiamo ancora, grazie a Dio, snocciolare mesi, almeno più di un mese, per arrivarci. Ma non è che parleremo di date o di calendari, e sinceramente questa volta non siamo andati da nessuna parte, in nessuna spiaggia, siamo rimasti in studio con la speranza che vengano ripetute anche le pulizie di Pasqua, e poi capiremo perché, anche se siamo ormai in luglio inoltrato. Parleremo anche di un grosso appuntamento che ci sarà al New Garden di Villarosa di Tortoreto, Costa Teramana, incantevole adriatica, per che è un evento che ci sarà al New Garden venerdì 10 e sabato 11, e sinceramente lì passerà sicuramente per delle pulizie speciali. Chissà se poi allungherà nei nostri studi, perché siamo collegati con oltre 80 emittenti, anche con la vostra radio del cuore, ma sapete che gli studi della redazione di 7va.fm sono qui a Chieti, e noi il mare lo vediamo a vista così direttamente quando c'è poca foschia, ma c'è sempre una quindicina di chilometri a separarci dal mare. Ma non dobbiamo parlare nemmeno di geografia, dobbiamo parlare di e con Giorgina. Pronto?
1: Sì, ciao, ciao a tutti. Eccoci qui.
0: Che poi Giorgina è questo personaggio che ha questa vocina così frizzante, così pericolosa, così monella, diciamolo pure, però diciamo, mamma mia, è proprio una stangona altissima, e ha questo fascino che le viene determinato dall'altezza mezza bellezza, si dice, no?
1: Grazie, sembra comunque, allora, 1,82 m comunque.
0: Vedi? Se hai 2 centimetri in più di me, quindi figurati. E poi c'è questi capelli, a me piacciono i capelli lunghi, però quando i capelli sono corti, ma c'è questo ciuffo importante, no, che nasconde un occhietto come il tuo, veramente c'è da stare attenti, una situazione molto pericolosa, davvero molto affascinante.
1: Esatto.
0: Molti complimenti,
1: ci sarà da divertirsi molto, perché io faccio uno spettacolo che è uno show burlesque molto simpatico, quindi è molto comico lo spettacolo.

0: quello che faccio, quindi sono Monella, è vero che sono Monella.
1: Eh sì, perché stavo dicendo, no, anche se non è Pasqua, mi sa che c'è da pulire qualcosa, da sistemare, sì, un attimino.
0: Tutto.
1: Da sistemare al New Garden. Perché? Perché sapete che noi maschietti sono tremendi. Allora, a volte ci sono le femminucce che hanno il fascino della divisa, ma che ne so, il colonnello dell'esercito, il capitano della marina. Io adesso non so queste cose. Invece noi abbiamo, che ne so, l'infermiera, la dottoressa, quella dell'ufficio, la poliziotta, va tanto, no? Nelle nostre fantasie, però poi dopo c'è, ben quotata direi, molto molto in alto, la ragazza, la colf, no? L'assistente delle pulizie. Però anche lì ci sono delle vere divise, poi ci sono divise un po' esageratine, ed è il caso di Giorgina. Poi dopo questo disco ci racconterai cosa combini di solito e cosa combini, cosa combinerai al New Garden di Tortoreto il venerdì e il sabato sera, anche notte, diciamo pure, no?
0: Esatto.
1: Allora un disco e poi siamo ancora insieme, va bene?
0: Va benissimo.
1: Perfetto, grazie Giorgina. E allora ecco qua la zona 25 con Metaboy e Samsara, questa è Yala AFG a tutto volume.

0: Il super specialista del mondo della dance prova l'attacco, operazione tormentone estivo, questo termine detto e ridetto, ma noi siamo soprattutto impegnati, abbiamo già fermato tutti i robottini, tutti, sai, quelli che vanno pullendo in automatico per l'azienda, la speranza che tu passi da noi, perché sto parlando naturalmente con Giorgina. Giorgina, allora racconta un attimino per chi dovesse ancora aver perso, poi tra l'altro sei presente sempre su Mediaset, c'è anche chi ti attacca perché dice è impossibile che una arriva a fare le pulizie con un abbigliamento, diciamo, succinto, per non dire provocante, decisamente sexy, senza girare intorno all'argomento, e poi magari ti sporgi in avanti quando è che devi andare a pulire lo spigolino in basso, e insomma questa cosa qua ha suscitato anche un po' delle critiche, però invece è una cosa che fai col sorriso, con molta
1: spensiera. Adesso non lo faccio neanche più, ora faccio gli show nei locali a tema colf, quindi non ci vado più a pulire nelle case, amore. Ho pulito lo studio di Crociani, se vuoi vengo a pulire anche il tuo.
0: sarebbe bello. Ah, ecco, quindi sei stata anche da Crociani a fare delle operazioni del genere.
1: Allora, sono stata anche un anno e mezzo a Strisciano la Triccia come attrice comica, che facevo fuori da Montecitorio ai Polizzi.
0: Bene. Sì. No, ma vabbè, l'ho detto, sei un personaggio, poi ecco, vabbè, Striscia. Certo. Sì, qualcosa è vero, su Striscia qualcosa abbiamo visto, ma perché io poi dopo quando ti vedo in azione non capisco più, no? ti delocalizzo dalla trasmissione che stai facendo e invece ti immagino come ogni abbiamo parlato prima, no? di fantasie, no? Comunque veramente sei forte, certo. Creativa, e poi è questa ironia, questa, perché sai insomma cosa piace ai maschietti e quindi provochi, ma è una cosa abbastanza, no, spensierata. E adesso hai spostato nei locali, quindi il locale notturno che va da noi sulla costa adriatica, fortissimo, è questo New Garden. Salutiamo Mister Ago che ti ha voluto a tutti i costi, ma anche tutti quanti gli altri dello staff, perché sono sempre molto attenti, accoglienti e simpatici.
1: No, ma sicuramente ci divertiremo, perché di solito gli abruzzesi sono simpaticissimi, con il mio show che è super simpatico e sarà da ridere. Quindi secondo me sarà proprio una bella serata.
0: Non vediamo l'ora, assolutamente ti aspettiamo, ti accogliamo veramente con il tappeto rosso tipico. Attenzione, perché allora sentiamo un'altra traccia e poi di nuovo insieme a Giorgina, che sarà presente 10:11 dalle parti del Tortoreto. New Garden al Tortoreto, Villa Rosa. Guarda, mi fai perdere il senso del
1: figurati dal vivo, amore.

0: Qua, eccoci qua, tornano i microfoni aperti, puntata Summer Edition di DJ K7. Stiamo sì snocciolando i dischi della classifica, quindi I Don't Mind di St. Jacobs con Esanurei, ma i titoli vanno un po' in secondo piano perché siamo in telefonica con Giorgina, che è questo personaggio che tutti quanti conosciamo perché è intervenuta in questi talk show, poi è stata da Cruciani, ma è stata anche e soprattutto inviata a Roma nei palazzi ministeriali, nei palazzi dove si comanda, però tutti quanti hanno un po' perso la Trebisonda quando lei è apparsa con i suoi 1,82 metri a fare.
1: Tra l'altro avevo anche i tacchi di San Pietrini, la faceva troppo ridere.
0: Eh beh, insomma, lì l'incertezza viene purtroppo naturale. Però diciamo è un personaggio, perché anche noi, no, abbiamo preparato delle grafiche con Mister Ago per queste date che avrai, in cui sarai live dal vivo venerdì sera dalle 22:30, 23 in poi, venerdì sera e sabato sera, venerdì 10 e sabato 11, quindi ci siamo, e quindi,
1: esatto.
0: E quindi però diciamo queste grafiche a volte sono disorientate e non tutti le consigliano. Per noi è un argomento un po' spinoso, ti dico, perché Giorgina, noi siamo anche per le ambasciatrici di educazione stradale e di sicurezza al volante, quindi però a volte uno passa in auto, vede un manifesto tuo e può essere anche non proprio attentissimo alla linea della mezzeria.
1: Dici cosa? Anche incidenti gravissimi a Monte Cassino di Terme, quindi diciamo che per la sicurezza stradale esporre il mio cartellone non è proprio indicato, insomma.
0: Allora cerchiamo di metterlo dove si va a piedi, perché insomma certi sono proprio, invitano l'occhio, inutile a dire, no? Perché quando
1: no noi lo dobbiamo mettere dappertutto, così più gente lo vede, più gente viene, scusa, se ne faranno una ragione.
0: Però diciamo che uno a piedi lo gusta meglio. Comunque insomma, se sulla costa ci sono e nelle vie un po' più trafficate, però insomma dai, sul lungomare si può mettere il cartellone, perché c'è sempre anche quella la pubblicità della crema abbronzante, diciamo così, e quindi anche lì si può parlare di cose del genere. Vabbè, la natura è quella, le belle donne sono piene di queste curve, quindi anche sulla strada dritta uno le vede. Poi dopo l'importante è non confondere le curve dell'immagine con magari il lungomare, che di solito è abbastanza dritto, grazie a Dio, quindi diciamo il pericolo c'è, ecco, noi avvisiamo perché moderiamo.
1: Sono io e questo è il problema.
0: Bisogna moderare la velocità. Qualche storia così che poi ci puoi raccontare, cosa può succedere, cosa, no, non si può anticipare tanto, ovviamente.
1: Non voglio fare troppi spoiler, perché ovviamente il mio spettacolo cambia a seconda di ogni persona che porto sul palco con me, quindi sicuramente darò della gran bella spolverata a tutti, ecco.
0: Arrivi proprio con il classico, com'è che si chiama, il piumino, no?
1: Il piumino, certo, sì, certo, sì. Ne ho tre, sì, ho fatto i panni, il panino, tutto, le pezzette.
0: E col battipanni allora sei anche pericolosa, e quindi bisogna avere delle vie.
1: Potrebbe diventare un po' fetish, potrebbe.
0: Beh, insomma, abbiamo parlato prima di fantasie particolari e senza limiti, quindi insomma le sorprese non mancheranno. Stiamo parlando di quello che succederà a Tortoreto Lido, località Villa Rosa, il venerdì 16. No, il venerdì 10, il venerdì 10 e sabato 11. Sì. E allora Giorgina, che adesso tornerà tra breve, perché abbiamo ancora un disco e poi saremo ancora insieme. E allora eccoci qua in zona successiva con Molella.

che porterà Monella molto molto in alto, e quindi lo abbiamo avuto anche qui in telefonica, ma sinceramente preferisco la puntata che stiamo vivendo adesso, perché siamo con Giorgina, che mi fa veramente perdere il senso dell'orientamento.

0: Sei disponibile,
1: certo,
0: sarò contentissimo. E allora, perfetto. Allora, Giorgina, che ti devo dire? Grazie innanzitutto per essere stata con noi per questa movimentatissima puntata. E niente, ti aspettiamo perché ormai mancano poche ore. Venerdì 10, sabato 11 al New Garden di Martin Sicuro, località Villa Rosa. Che dire, manda un bacio a tutti quanti noi, no?
1: Allora, mi aspetto, allora, penso dal vivo i baci, quindi venite a trovarmi al club, no?
0: Allora, solo dal vivo, allora veniamo tutti quanti. Grazie veramente, Giorgina. Alla
1: grazie a voi.
0: Ciao, grazie, alla prossima. Giorgina, veramente elemento irresistibile, mi ha fatto beccare anche le mie giuste vongole, paperelle e tutto quanto il resto, ma ci vedremo e la vedremo anche su Seteva.tv. Per adesso Ale Danger, che è stata direttamente recentemente proprio lì da quelle parti, è venuta fuori col suo Pongi Pongi dedicato ai mondiali, dove lei è un super personaggio che si muove in campo con un fischiettino particolare. Quindi cercate Ale Danger Pongi il video e vedrete perché sto parlando così.

se sono movimentate d'estate in generale, abbiamo delle ospitesse poi quando ci sono quelle super frizzanti. E in effetti abbiamo la possibilità di avere in anteprima, insomma, chi passa anche dal New Garden, questo locale davvero da frequentare, perché succedono delle cose davvero divertentissime, sempre col gran sorriso, per trascorrere delle notti sicuramente intriganti.

Abbiamo così velocemente ricordato anche il motivo della numero 9. Saliamo ancora più in alto, siamo addirittura in top 7, ormai tra le 7 chiavi del ritmo, con più

sotto la bandiera a scacchi, perché siamo arrivati alla fine di questa movimentata puntata di DJ Key 7, che torna tra 23 ore e 30 circa, perché siamo in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica, non ci si ferma mai. E allora Lady Gaga con Do You See Runaway, è tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: trasmesso Settema DJ K7 per Settema and Settema.it Armagoni Jafar Zedigan DJ
1: from 7BA.FM/LT Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7va.fm / alti radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao!
3: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile. Invece si parla di gigolò, il titolo esatto qual è? Dicelo tu così siamo tranquilli.
4: Il mio gigolò,
3: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
4: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente, tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona, sì questa persona è proprio, cioè nel senso non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
3: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo antichiedovenia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
4: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata, sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
3: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare, con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa. Però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari, se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento sì, è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia firmata Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto di poteri crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica con

sul mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Bentrovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara. Se non si fosse tenuto in Turchia, probabilmente non avrei partecipato, lo ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto: mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo a sistemi informatici. Due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola e un suo amico mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis, Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale dove attende uno tra Novak Djokovic o Jaliasim in campo in questo momento. Il calcio, non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capo Verde, l'Albiceleste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes. In difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah. Parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, allo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale. Le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato, poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus scompresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì il nord Italia vedrà l'apice di questa ondata di calore con punte massime fino a 38-39 gradi in Valpadana, per via di venti secchi da nord-ovest che porteranno comunque tassi di umidità abbastanza contenuti. Molto caldo anche al centro, fino a 36-37 gradi, specie in Toscana e in Sardegna. Qualche grado in meno al sud, ma staremo comunque sopra i 30-32 gradi. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, tempo ben soleggiato, eccetto per delle velature delle nubi alte in transito al nord. più compatte le stese al nord-est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Buonasera dalla redazione. Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice poi molto deluso dalla NATO in generale. Da Ankara, dove ha incontrato il presidente turco Erdogan, ritorna agli attacchi sul presidente del Consiglio italiano. Penso che Meloni sia una bella persona, mi piace, ma ha sbagliato, perché sull'Iran per noi non c'è stata. Breve accenno poi alla guerra in Ucraina. Trump dice di aver parlato sia con Putin che con Zelensky, si dice sicuro di arrivare ad un accordo tra le parti. Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, se accetteranno questi ultimi di iscriverli ad una scuola pubblica, e quanto proposto dai servizi sociali al tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta. La procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma dei carabinieri, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica. Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Venerdì il campione in carica dunque affronterà nella sua decima semifinale slam il vincente del match in campo questa sera, quello tra Djokovic e Ujaliassim. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ritrovati gli escursionisti dispersi. Due escursionisti marchigiani, un uomo di 42 anni e una donna di 38, sono stati ritrovati questa mattina dopo 5 giorni di scomparsa tra le montagne, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Entrambi stanno bene, sebbene siano provati dalle lunghe giornate trascorse all'aperto. Viale Fantuzzi, Belluno abbatte altri alberi. A Belluno, il 2026 potrebbe essere ricordato come l'anno critico per il verde urbano. Nonostante le dichiarazioni del comune riguardo a nuove infrastrutture verdi, continuano le operazioni di abbattimento degli alberi, come avvenuto recentemente in Viale Fantuzzi. Ricerche in corso tra Cimolai e Domegge. Sono in corso le ricerche di una coppia di escursionisti anconetani scomparsi durante un'escursione sugli spalti di Toro, tra Cimolai e Domegge di Cadore. I due fidanzati, quarantenni di Osimo, non si sono presentati al lavoro, attivando l'allerta da parte dei familiari. Accordo sui canoni idroelettrici. La Regione Veneto e la provincia di Belluno hanno raggiunto un accordo sui canoni idroelettrici, sbloccando una situazione che porterà decine di milioni di euro al territorio. Il presidente della provincia, Marco Staunovo Polacco, ha definito questo risultato come storico, dopo anni di contenziosi e negoziazioni. Giornata di soccorsi sulle montagne bellunesi. Ieri, 6 luglio, i soccorsi sulle montagne bellunesi hanno effettuato 5 interventi in poche ore. L'elicottero Falco 2 è stato mobilitato per soccorrere una donna di 68 anni in difficoltà lungo il sentiero che collega il rifugio Padova al rifugio Tita Barba, a Domegge di Cadore. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Nessun algoritmo.
2: Nessuna intelligenza artificiale.
1: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
1: Scelta con la mente
2: e con il cuore.
1: Nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist.
4: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: città ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Dalla redazione di 7va a Roma.
16: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
17: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di 7va.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio. Che i testi sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
18: Più di 20 anni non parla.

era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: La redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sportingo. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sportingo, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sportingo. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci. From 78.fm/Alte Radio.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Siamo collegati anche questa volta. On the tracks. Puntuali come sempre, ci accingiamo a intraprendere un viaggio di 120 minuti fatto di buona musica. Un cordiale saluto a tutti voi, sintonizzati in lungo e in largo, in molte emittenti radiofoniche italiane. Proprio così, da stazione a stazione, da un punto all'altro della penisola. Emittenti web, emittenti in FM, che diffondono 24 ore di ottime cose durante il giorno e la sera hanno la bella idea di adagiare il tutto su un tappeto di musica alternativa. Soul Clap, Bella Brown and the Jealous Lovers.

0: Abbiamo cominciato il viaggio con un gran ritmo, tutto rivolto agli anni 70. Infatti, questa ragazza, Bella Brown, hey, it's a party. Come on, clap your hands. Si ispira al soul, la musica funk di quella decade speciale. Sono di base a Los Angeles, ma le origini sono di Chicago. Bella Brown and Jealous Lovers, New Music Discovery. Clap your hands.
1: Station to station.

perlomeno nei momenti più belli, per ciò che riguarda le cose positive. La stupenda Raquel Rodriguez, l'abbiamo scoperta qualche settimana fa. Qui c'è anche Sammy Beacon, un singolo che è uscito da pochissimo e che vi abbiamo proposto nella fase iniziale di Station to Station on the Tracks. Let me remind you.

felicissime vacanze. Holiday Happy Olivia Cooper Harris con Ty Taylor in coppia. Dopo aver cantato per i Postmodern Jukebox, per gli Scary Pockets, finalmente ha pensato di fare un disco tutto suo e questa è la canzone che intitola la tracklist che ci regalerà in futuro altre canzoni bellissime. A Day and Tom Ford.

Anche lei è un personaggio molto interessante. L'abbiamo scoperto proprio in questi giorni, grazie alla presenza in playlist di Morva e della Sexy Buddy.

molto morbidi questa fase del viaggio, grazie alla presenza di questi artisti della cosiddetta Neo Soul o Soul Modern, la musica dell'anima, la R&B degli anni 20, degli anni 2000, che si ispira a un passato glorioso e che ha molti bei rappresentanti, come questa ragazza inglese che si chiama Priscilla Bailey. Ma come avete potuto notare, non c'è solo lei in questa canzone, c'è anche la bella voce di Charles Moore.

Non sappiamo molto di lei, non ci sono informazioni a suo riguardo, perlomeno in questa scheda. Ci informeremo. Nel frattempo ci siamo semplicemente fidati di ciò che stavamo ascoltando, ossia una bella voce, un bel arrangiamento, una bella canzone. Si chiama Sletta, si pronuncia così, si scrive perlomeno così, S-L-E-T-T-A, Sletta, Good Science. Dal momento che si parla di quella decade, anni 70, si rifanno vivi anche in questo periodo, pensate, i Confunction, una band leggendaria di quell'epoca. E il sound è proprio quello, ecco il singolo.

ci hanno fatto ballare negli anni 70-80. Gli stessi componenti poi si sono un po' divisi, hanno prodotto successi per gli altri. Sta di fatto che in questo momento, in questa fase, nonostante l'età, sono ancora operativi, e questo è il singolo, l'ultimo dei Confunction. Si intitola Smooth, liscio, liscio. Non è un pezzo dance, è una ballad che abbiamo apprezzato subito, sin dai primi 4-5 secondi. Musica dance. Sono i Tortured Soul, Running Back to You.

0: Running Back to You, Tortured Soul. Fondamentalmente due i componenti di questa band, il cantante e anche il batterista. Suona e canta meravigliosamente, con un groove e una sinergia incredibile. Da un po' di tempo li seguiamo con piacere, ci fanno ballare e si ispirano a tutta quella cosa soul prodotta negli anni 80-90, tipo Brand New Habits, Jamiroquai, Kool & The Gang, eccetera, eccetera. In diretta con voi, Station to Station on the Tracks, c'era una Back to You dei Torture, d'accordo, ce n'è un'altra di Back to You. Ce la canta Cyril Aimé.
1: Station to Station on the Tracks.

Back to You, con un po' di ritmo latino. Si sta esprimendo alla grande questa ragazza del Santo Domingo, se non sbaglio. Le sue origini sono queste. Poi si è spostata a New York. Si chiama Cyril Aimee.

0: just a fool for you, baby. Il nostro tour mondiale alla ricerca di buona musica non si ferma mai. Siamo nel sud-est asiatico, arcipelago malese, a nord del Borneo, dove nasce questa ragazza che si chiama Velvet Adook.
1: I want you, but you always try to push me away.
0: Il suo album si intitola Darkest

I'm Going to Chicago. E se si va verso quella città, si raggiunge inevitabilmente il blues. Un piacevole blues cantato da Kurt Elling, con Charlie Hunter alla chitarra e Super Blue, una band strepitosa, gli Hunter Tones, con la bellissima sezione fiati e via dicendo.

0: just a little closer.
1: Come closer.
0: Allora ti sposti? Ti avvicini? Ti allontani? Will Downing, Soul Rising, l'ultimo LP, sì, possiamo considerarlo un long play, anche se non ci sono più i vinili, o solo in alcuni casi. Sì, perché è una tracklist di 7 canzoni, come ai vecchi tempi, quando c'erano 7, 8, al massimo 9 canzoni, in un 33 giri. Questa è l'ultima fatica del grande vocalist Will Downing. Keep on dancing. Ain't it funny? Non è così divertente. The Tips.

the tips. Ain't it funny? Meravigliosi da Amsterdam con tutto il suono della musica soul, quella più classica. Infatti le immagini per i Tibbs sono rigorosamente in bianco e nero. Tutti da riscoprire insieme anche nelle prossime occasioni. Un po' di funk.

Smudge All Stars, capitanati da Richie Stevens, che in quel di Londra onora e celebra tutta la musica funk di George Clinton, di James Brown, di Fred Wesley, tutti quelli che hanno dato origine a questo sound nei lontani anni 70.

e Jet Vesper ha colto al volo l'occasione di questa sosta per salire e farci sentire subito la sua nuova canzone che si intitola Love in the Open.

Julie Hamlin. Dal suo album Inversion, una delle canzoni più belle dal titolo Plateau. Le scoperte e le riscoperte di artisti praticamente sconosciuti, messi sempre molto in disparte dal mainstream, ma a proposito di un po' di musica italiana, qualcosa di cantato in lingua italiana. C'è una bella voce, quella di Erika Croce, che ci fa rivivere un gran pezzo brasiliano, un classico di sempre della musica brasiliana.

0: la forza di canzoni che non ci stanchiamo mai di ascoltare, nonostante abbiano 30, 40, 50 anni, anche nella versione italiana, oltre che quella originale in portoghese, da Tom Jobim alla versione di Erika Croce, La pioggia di marzo. Everybody, Johnny Cash, un uomo solitario, Solitary Man, all-time classics.
1: Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too.

0: be what I am.
1: I'll be what
0: I am. Solitary man.
1: Solitary man.
0: A solitary man. Solitary man.
1: Ricordiamo Johnny Cash, ricordiamo con lui anche Neil Diamond, una canzone che portò al successo Neil molti, moltissimi anni fa. The Coltrane Quartet, Groove is in the Heart.

Smoking Out the Window. C'è chi ama molto Bruno Mars, in particolare un'amica all'ascolto che me l'ho chiesto come i vecchi tempi, ha fatto una gentile richiesta e noi l'abbiamo accontentata subito, perché no? Un gran pezzo questo di Bruno Mars con il suo amico Anderson .Paak, Silk Sonic, Smoking Out the Window. Station to station, all the tracks. Benvenuti all'ascolto, buon viaggio con noi. Meet me at our spot. Ci incontriamo lì, al solito posto.

Dalle classifiche degli anni recenti abbiamo conosciuto anche The Anxiety con questa cosa, Meet Me at Our Spot. Pezzo molto particolare, un gruppo che si sta facendo strada grazie anche alla sua indubbia originalità. E a proposito di musica che abbiamo ascoltato in classifica in questi ultimi anni, sicuramente due grandi protagoniste, Doja Cat.

I suoni sono quelli attualissimi che permettono a Doja Cat, SZA di essere le regine del genere e non solo, Chaka Khan. When the time comes.

Una delle cose più recenti di Chaka Khan, legata alla colonna sonora di un film, Everybody's Talking About Jamie. Sei pronta? Sei pronto? Quando il momento giusto arriva? When the time comes. Inossidabile come sempre, Miss Chaka. BJ Thomas, remember. Le canzoni di una volta, da riascoltare.

Hooked on a Feeling. Dopo tante musiche nuove, tanti artisti delle ultime generazioni, un po' di spazio alle canzoni di una volta, come quella di B.J. Thomas, anni 60, agganciati, hooked on a feeling, agganciati a un sentimento, agganciati ad un suono, a dei suoni analogici molto belli, come quelli di Dionne Warwick, Do You Remember? Rimaniamo in tema di classics. The Girls in Love with You, Dionne e Burt Bacharach.

Non lasciare che sia l'ultima a saperlo. The Girl's in Love with You, Dionne Warwick. Le canzoni di una volta che ogni tanto ci riscaldano bene. Me lo fanno come se le ascoltassimo per la prima volta, nonostante questa appartenga a un disco, Promises, Promises, che è del 1968. Rimaniamo negli anni 60, perché no? Dopo B.J. Thomas, Dionne Warwick, una band leggendaria di quegli anni, un film dal titolo Uptight, colonna sonora curata da Booker T. and the MGs.

il suono meraviglioso della Hammond, questa tastiera che ha caratterizzato tanta musica di quegli anni e non solo. Ma Booker T and the MGs ci hanno deliziato con Uptight, Soundtrack, Time is Tight, e rimaniamo lì, sì, 1969, Jake the Shannon, un grande singolo.

Put a little love in your heart. Questa biondina deliziosa in quegli anni, anni 60, andava in giro con i Beatles, sì. Si esibiva prima dei Beatles e poi ha scritto cose per Randy Newman, con Van Morrison, i grandi artisti, anche con Jimmy Page, una ragazza prodigio che in quel momento storico entrava in classifica nella Hot 100 del Billboard, nella Top 10, proprio con questa canzone, Put a Little Love in Your Heart.

Everybody on the tracks. Sì, hanno interrotto improvvisamente l'esibizione dei nostri amici. Non sappiamo bene perché. Chissà. La macchina ha pensato di passare ad altra cosa. Ma noi ci riproviamo, eh? E vogliamo farveli sentire. Signore e signori, avevamo presentato gli Zombies e questa è la mitica Time of the Season. Classics.

E anche qui il suono inconfondibile della Hammond, che faceva parte del corredo musicale dei Zombies. Anni 60, abbiamo utilizzato l'ultima mezz'ora di questo nostro viaggio per riascoltare alcuni classici che fanno sempre molto piacere. Time of the season, il tempo di quella stagione, il tempo di quelle canzoni, il tempo di quegli artisti meravigliosi.

Take to Win Your Love. Junior Walker and the All Stars. Per chiudere questa parentesi dedicata ai successi di una volta, le canzoni indimenticabili che fanno parte della storia della musica. Once upon a time. 100.

una delle band più longeve in quanto a singoli in classifica, forse seconda solo ai Beach Boys. Chicago, la grande musica dal loro album numero 9.

Once upon a time, c'era una volta la grande musica soul, i grandi artisti, le grandi canzoni.

0: Mark Bowman.
1: Hot 100
0: and the T-Rex.
2: 1972.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.